strada. Strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

digita www.radio1.it. www.radio1.it. Radio 1 stupisce sempre.

digita www.radio1.it. www.radio1.it. Radio 1 stupisce sempre.

digita www.radio1one.it www.radio1one.it. Radio One stupisce sempre.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

0: Radio One.
1: Sono le 4 e un minuto.
0: Radio One.

digita www.radio1one.it www.radio1one.it. Radio One stupisce sempre.

www.radio1one.it www.radio1one.it. Radio One stupisce sempre.

digita www.radio1one.it www.radio1one.it. Radio One stupisce sempre.

www.radio1.it www.radio1.it. Radio 1 stupisce sempre.

www.radio1.it www.radio1.it. Radio 1 stupisce sempre.

www.radio1.it www.radio1.it. Radio 1 stupisce sempre.

sito www.radio1one.it. www.radio1one.it. Radio One stupisce sempre.

0: Radio One ti augura buona giornata.
1: Radio One. Sono le 6:03. Radio One. Radio

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Pronti? Azione!
7: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
6: Qual è il piano?
8: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
7: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
6: Non conosco avventurieri migliori.
7: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
9: Chiudi gli occhi, che note sono?
10: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
11: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
12: Vuoi fare soldi veri?
13: Chiamami.
11: Un thriller emozionante.
13: Scordatelo, ho chiuso.
11: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
13: Apri la cassaforte.
10: Io sono solo un accordatore.
11: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Radio One.

www.radio1one.it www.radio1one.it. Radio One stupisce sempre.

0: Meteo One.
1: Un saluto agli amici di Radio One da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Contesto un po' di variabilità al sud per la giornata di sabato, con la possibilità di qualche isolato piovasco in Appennino. In dettaglio in Calabria, tempo in prevalenza assolato con, come dicevo, la possibilità di qualche isolato fenomeno sui settori montuosi. Il tutto in un contesto climatico molto mite, con temperature massime anche fino ai 27-28 gradi. Ventilazione che a tratti soffierà sostenuta, con mari fino a mossi. Per tutti i dettagli vi invito a scaricare l'app di Trebi Meteo.
2: Radio One.
1: Radio

digita www.radio1one.it www.radio1one.it. Radio One stupisce sempre.

0: Noi di Radio One trasmettiamo le più belle canzoni di ieri e di oggi. Quelle che piacciono a te. Ascoltaci in FM o in streaming al sito radio1one.it. Radio One, la radio del Tirreno.
1: Radio One.
2: Sono le 7:03.
1: Spot One.
3: Domenica 31 maggio il Comitato Chiesa Gesù Risorto ti invita alla seconda edizione di Pizzinno in Festa, un viaggio tra cultura, tradizione ed enogastronomia. DJ set con la musica anni 90 di José Luis e il concerto live dei Tarantanova. Media partner Radio One, in diretta dalle ore 17. Pizzinno in Festa, un mix di musica e divertimento immerso nello splendido scenario delle montagne di Tortora. Domenica 31 maggio, inizio evento ore 10:30. Per info e contatti 345-3250-932.
4: Mi dispiace, ma da quest'estate per volare, se non è elettronica, non vale.
5: Dal 3 agosto 2026, la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica, anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913. Radio One.
6: Radio One.

0: su Radio One con Massimo Mandaran. A modo mio, con Massimo Mandarano, il sabato su Radio One.
1: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
2: One Radio. New song, new hit.

0: Meteo One.
1: Un saluto agli amici di Radio One da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Contesto un po' di variabilità al sud per la giornata di sabato, con la possibilità di qualche isolato piovasco in Appennino. In dettaglio in Calabria, tempo in prevalenza assolato con, come dicevo, la possibilità di qualche isolato fenomeno sui settori montuosi. Il tutto in un contesto climatico molto mite, con temperature massime anche fino ai 27-28 gradi. Ventilazione che a tratti soffierà sostenuta, con mari fino a mossi. Per tutti i dettagli vi invito a scaricare l'app di Trebi Meteo.
2: Spot One.
3: Avete bisogno di prodotti specifici per l'agricoltura o il giardinaggio? AgriGarden Ascalea è la risposta giusta. AgriGarden è fornito di tutto quello che vi serve ed offre le giuste soluzioni selezionando piante, fiori e articoli da giardinaggio di altissima qualità e dall'autenticità garantita. Inoltre, mangimi e concimi. Da AgriGarden, vendita di prodotti apistici, tutto l'occorrente per l'apicoltore hobbista e professionale. AgriGarden in località Sant'Angelo a Scalea. Telefono 0985 920280. Tutto ciò che può esservi di aiuto per la creazione e la cura del vostro spazio verde.
4: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90218 o 338 72 78 913.
2: One Radio. New song.

www.radio1.it www.radio1.it. Radio 1 stupisce sempre.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso, non ti ruberò mai più il nostro primo bacio, non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre un

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

0: noi di Radio One trasmettiamo le più belle canzoni di ieri e di oggi. Quelle che piacciono a te. Ascoltaci in FM o in streaming al sito radio1one.it. Radio One, la radio del Tirreno.
1: Radio One.
2: Sono le 8:02.
1: Spot One.
3: Signora, ma ormai anche qui in banca, se non è elettronica, non vale.
4: Dal 3 agosto 2026, la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica, anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale.
5: Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Anche in Calabria, a San Nicola Arcella, in località Profondiero, Arredo 4.0. Arredo 4.0 offre cucine componibili dei migliori marchi. Approfitta della promozione speciale in corso. In omaggio un piano cottura, un frigorifero o una lavastoviglie. Il personale qualificato sarà lieto di assistervi nella scelta dei materiali e del modello più adatto alle vostre esigenze. Le cucine sono uniche, proprio come chi le sceglie. Per informazioni 0985 20 815.
1: Radio One Live Festival, concerti, eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One Live
7: Con Stefano Borrelli, Radioattivo. Curiosità, notizie ed eventi su Radio One ogni martedì alle 15.
1: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913. Radio One. Radio One.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Chiudi gli occhi, che note sono?
2: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
3: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
4: Vuoi fare soldi veri?
5: Chiamami.
3: Un thriller emozionante.
6: Scordatelo, ho chiuso.
3: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
7: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
8: Io sono solo un accordatore.
3: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
9: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
10: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
11: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
12: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
10: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
13: Lo lascerai, prima o poi.
10: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
14: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
15: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
16: Qual è il piano?
17: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
14: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
18: Troverò io la marmotta.
14: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Il Brigante, un marchio che è storia. Una storia costruita negli anni con grande passione, mettendo al primo posto sempre i propri clienti. Oggi Il Brigante arreda le vostre case dalla A alla Z. Inoltre arreda anche il tuo bar, il tuo ristorante, il tuo hotel, il tuo B&B ed il tuo Lido. Abbiamo tutto per tutti. Visita lo showroom nella zona industriale a Praia a Mare, 4.000 metri quadri di esposizione. Telefono 0985 72008. Email dalbrigante@tiscalinet.it o www.dalbrigante.com. Scegli chi con la sua storia ti assicura prodotti e servizi affidabili e di qualità.
1: Regalati un nuovo spazio protetto dalle intemperie, da vivere tutto l'anno. Scopri le perbotende consigliate da Dakar Tenda, strutture motorizzate, ideali per il giardino o il bordo piscina. Dakar Tenda è specializzata nella produzione di tende da sole e d'arredo paratempotest, tende per interni e a rullo, tende ermetiche, teloni in PVC e chiusure in crystal. Inoltre, realizza insegne luminose, zanzariere, veneziane, porte a soffietto, box doccia e infissi in alluminio. Preventivi gratuiti entro 24 ore. Ci trovi a Scalea, in Contrada Sant'Angelo, zona industriale, vecchia Fornace. Per maggiori informazioni chiamalo 0985 42702 oppure al 331 819 8300.
2: Per la pubblicità su Radio One chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
3: One Radio, new song, new hit.
4: Noi due siamo bravi a complicarci la vita. E non so come mai, come mai, come mai ti guardo un po' mi fa ridere.

www.radio1.it www.radio1.it. Radio 1 stupisce sempre.

0: Meteo One.
1: Un saluto agli amici di Radio One da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Contesto un po' di variabilità al sud per la giornata di sabato, con la possibilità di qualche isolato piovasco in Appennino. In dettaglio in Calabria, tempo in prevalenza assolato con, come dicevo, la possibilità di qualche isolato fenomeno sui settori montuosi. Il tutto in un contesto climatico molto mite, con temperature massime anche fino ai 27-28 gradi. Ventilazione che a tratti soffierà sostenuta, con mari fino a mossi. Per tutti i dettagli vi invito a scaricare l'app di Trebi Meteo.
2: Spot One.
3: Domenica 31 maggio il Comitato Chiesa Gesù Risorto ti invita alla seconda edizione di Pizzinno in Festa, un viaggio tra cultura, tradizione ed enogastronomia. DJ set con la musica anni 90 di José Luis e il concerto live dei Taranta Nova. Media partner Radio One, in diretta dalle ore 17. Pizzinno in Festa, un mix di musica e divertimento immerso nello splendido scenario delle montagne di Tortora. Domenica 31 maggio, inizio evento ore 10:30. Per info e contatti 345-3250-932.
4: La società agricola Valle Lao a Scalea, strada statale 18, nei pressi del fiume Lao, offre a tutti coloro che desiderano mangiare prodotti freschi e di stagione una vasta selezione di frutta e verdura a chilometro zero. Prodotti tipici calabresi realizzati nella propria azienda. La società agricola Valle Lao vi invita a visitare il nuovo reparto macelleria, fornito di carne proveniente dai propri allevamenti, assicurandovi una qualità maggiore del prodotto. La salumeria è fornita dei propri salumi artigianali. Inoltre si possono gustare piatti tipici calabresi. Società Agricola Valle Lao a Scalea, strada statale 18 nei pressi del fiume Lao. Telefono 327-2270-193. La qualità del chilometro zero al costo giusto nel posto giusto. Vuoi vendere, acquistare o affittare il tuo immobile? L'Arco Immobiliare è un'agenzia che offre diversi vantaggi a chi cerca casa. Grazie al personale formato, qualificato e alla solidità del marchio, vendere o acquistare casa non è mai stato così semplice. L'Arco Immobiliare offre una valutazione gratuita del tuo immobile. Affidati ai professionisti. Ci trovi in Corso Mediterraneo 377 a Scalea. Telefono 0985 920 0896, cellulare 393 94 32 929. L'Arco Immobiliare, un marchio di prestigio nel settore immobiliare.
5: Su Radio One con Massimo Mandaran. A modo mio con Massimo Mandarano, il sabato su Radio One.
6: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
7: One Radio. News.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon sabato a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci accompagnano con i loro consigli anche nel weekend. Ariete, cercate di mantenere un profilo più riservato, soprattutto nel lavoro, dove osservare in silenzio può rivelarsi più utile che parlare troppo. In amore invece dovete evitare atteggiamenti chiusi o distaccati. Toro, avete una stabilità che molti vi invidiano, ma sembra che facciate fatica a riconoscerla come un valore. Vi state concentrando troppo su ciò che manca, trascurando invece ciò che già avete costruito. Provate a cambiare prospettiva. Gemelli, evitate di affidarvi a consigli superficiali. Ascoltate invece chi ha esperienza, oppure il vostro istinto. In amore è meno mistero e più concretezza. Chi vi ama ha bisogno di capire dove state andando e cosa desiderate. Cancro. Nel lavoro cercate di essere più strategici e meno impulsivi. In amore, invece, è il momento della chiarezza. Non promettete presenza se sapete di non poterla garantire. Leone. Siete molto focalizzati sui vostri obiettivi, soprattutto economici e professionali, ma rischiate di dimenticare il lato umano del vostro percorso. Il lavoro non deve essere solo produttività, ma anche soddisfazione e relazioni. Vergine, vi trovate davanti a diverse possibilità e questo potrebbe confondervi più che aiutarvi. La chiave sarà scegliere con attenzione, senza farvi distrarre da ciò che appare più facile o immediato. Ascoltate chi ha più esperienza. Bilancia, riprendete in mano progetti lasciati in sospeso. Avete la capacità per portarli a termine. In amore dovete bilanciare meglio tempo e attenzioni. Se qualcuno vi chiede più presenza, non ignorate la richiesta. Scorpione, la vostra intuizione è una bussola preziosa, soprattutto quando percepite che qualcosa non torna. Fidatevi di questa sensibilità perché può aiutarvi in situazioni spiacevoli. Sagittario, la vostra creatività può diventare una risorsa concreta, ma solo se siete disposti a chiedere aiuto quando serve. Mettere da parte l'orgoglio vi aprirà porte inaspettate. Capricorno, avete sacrificato molto nel tempo, forse anche troppo, e ora vi trovate davanti a una scelta importante da fare. Continuare a mettere da parte i vostri desideri o iniziare finalmente a dare loro spazio. Acquario, in ambito lavorativo si percepisce una spinta creativa notevole, capaci di risolvere problematiche che apparivano insormontabili. I rapporti interpersonali beneficeranno di una ritrovata armonia. Pesci, chi ha vissuto tensioni recenti troverà il modo di voltare pagina, puntando su progetti ambiziosi che richiedono coraggio e costanza. La grinta non vi manca, anzi, e questo sostiene ogni passo verso i vostri traguardi. Oggi vi saluto con le parole di Cartesio. Il dubbio è l'inizio della conoscenza. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya. Radio One. Radio.

0: La VMG Ascalea, nella zona industriale in contrada La Bruca, si occupa della vendita di carta e prodotti monouso all'ingrosso e al dettaglio, per ogni tipologia di attività e settore: carta per alimenti, piatti e bicchieri, scatole per pizze da trasporto, tovaglie, tovaglioli, articoli per ristoranti, pizzerie, bar e lidi balneari, prodotti biocompostabili. Alla VMG vasta gamma di detergenti sgrassanti e sanificanti per aziende alimentari, cucine professionali, lavanderie, autolavaggi, uffici e strutture sanitarie. Consegna a domicilio. West Management Group, Ascalea, zona industriale in contrada La Bruca. Telefono 334 7124 042. Preventivi su richiesta.
1: Radio One Live Festival. Concerti, eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One Live. Per la pubblicità su Radio One chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
2: One Radio. New Song.

www.radio1.it www.radio1.it. Radio 1 stupisce sempre.

0: noi di Radio One trasmettiamo le più belle canzoni di ieri e di oggi. Quelle che piacciono a te. Ascoltaci in FM o in streaming al sito radio1one.it. Radio One, la radio del Tirreno.
1: Radio One.
2: Sono le 9:01.
3: Radio One Giornale.
4: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Caro Energia, il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera in serata la proroga fino al 6 giugno del taglio delle accise sui carburanti, dimezzato da 20 a 10 centesimi il taglio sul gasolio, resta 5 centesimi lo sconto sulla benzina. Stanziati altri 200 milioni per sostenere il settore dell'autotrasporto, che per ora sospende gli scioperi annunciati. Intanto l'Italia chiede aiuto all'Europa rilanciando la richiesta di flessibilità di bilancio negli interventi per ridurre gli shock energetici. Tema che risuona all'Ecofin di Cipro dopo la cautela espressa ieri dai ministri economici europei a Nicosia. E in Svezia, al vertice diplomatico, si rilancia sulle spese militari, in prima fila il ministro Tajani. Alessandro Cisilin.
5: Il governo italiano torna a incalzare l'Europa, specie dopo il taglio delle stime di Bruxelles sul PIL italiano al più 0,5% quest'anno, il più basso nel continente. A Nicosia, nella riunione tra i ministri economici europei, Giorgetti rilancia la richiesta di estendere i criteri di flessibilità di bilancio deliberati per il settore difesa al settore energia. Anch'essa è parte della sicurezza, incalza da Palazzo Chigi la premier Meloni. Resta fredda la Commissione europea. Valuteremo, rassicura comunque il commissario Dombrovskis, ma è anche la presidente della BCE Lagarde a frenare. Le misure di risposta allo shock dei prezzi energetici devono essere rigorosamente temporanee, mirate e proporzionate, e qualsiasi deviazione sarebbe dannosa e potrebbe mutare gli orientamenti di politica monetaria. E intanto il vertice diplomatico della NATO in Svezia si rilancia invece sulle spese militari. L'Europa deve chiudere la stagione dell'assistenzialismo americano e diventare protagonista della propria sicurezza, ha detto il ministro degli esteri Tajani. Già quest'anno destineremo la difesa oltre il 4% del PIL, annuncia il collega tedesco Vadepul.
4: Sospeso tra guerra e accordo il destino del conflitto tra Stati Uniti e Iran. L'amministrazione Trump esamina i piani militari per avviare nuovi imminenti attacchi contro la Repubblica Islamica, ma intanto Teheran si lavora a un'intesa che possa fermare la ripresa della guerra e sbloccare la crisi di Hormuz. Laura Supino.
6: Il doppio registro di Trump, guerra o negoziato sul conflitto con l'Iran, continua a tenere il mondo con il fiato sospeso. La stampa americana, in particolare la CNN, riferisce in queste ore di preparativi per nuovi imminenti attacchi alla Repubblica Islamica. Al presidente USA sarebbero già stati presentati i relativi piani militari, mentre lo Stato Maggiore sarebbe in massima allerta. Tuttavia Trump non avrebbe ancora deciso e starebbe valutando se concedere più tempo ai tentativi negoziali. I mediatori internazionali sono impegnati in una corsa contro il tempo. La squadra di negoziatori pakistani è giunta a Teheran, dove sarebbero tornati in campo anche i diplomatici del Qatar. Si lavora ad un memorandum che consenta la riapertura di trattative complessive a lungo termine. Al momento resterebbero esclusi i nodi del programma nucleare e di quello missilistico iraniano, che dovranno essere affrontati in un secondo momento, mentre per lo stretto di Hormuz sarebbe previsto uno sblocco graduale.
4: Il Sud Tirol resta in Serie B, il Bari retrocede in C. È il verdetto dei play-out che, dopo lo 0-0 dell'andata, ha visto le due squadre pareggiare 0-0 anche al ritorno. I bolzanini si salvano grazie al miglior piazzamento nella stagione regolare. E per questa edizione è tutto, a più tardi.

0: Avete bisogno di prodotti specifici per l'agricoltura o il giardinaggio? AgriGarden Ascalea è la risposta giusta. AgriGarden è fornito di tutto quello che vi serve ed offre le giuste soluzioni selezionando piante, fiori e articoli da giardinaggio di altissima qualità e dall'autenticità garantita. Inoltre, mangimi e concimi. Da AgriGarden, vendita di prodotti apistici, tutto l'occorrente per l'apicoltore hobbista e professionale. AgriGarden in località Sant'Angelo a Scalea. Telefono 0985 920280. Tutto ciò che può esservi di aiuto per la creazione e la cura del vostro spazio verde.
1: A Scalea, ristorante Tarì, nella suggestiva cornice del centro storico, in una location completamente rinnovata dal design elegante e ricercato. Il personale del ristorante Tarì saprà consigliarvi i gustosi piatti proposti dallo chef. Oltre ai sapori della tipica cucina locale, semplice e prelibata, il pesce fresco è protagonista indiscusso. Il ristorante Tarì vi aspetta nel centro storico di Scalea, Piazza Maggiore De Palma. Si consiglia la prenotazione 0985 91777. Presenti sui social.
2: Ragazzi, con questa non entri.
3: Ma no, non vale.
2: Bravo, non vale.
4: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri. Dalla

0: sera.
1: DJ Marco Toto, ogni sabato alle 21 su Radio One.
2: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
3: Radio One presenta Accadde Oggi, i fatti del giorno nella storia, in collaborazione con accaddeoggi.it.
4: Sabato 23 maggio 2026 la Chiesa ricorda San Desiderio, San Eutizio e i santi Lucio, Montano e compagni. La luna è crescente. Il proverbio di oggi, il buongiorno si conosce dal mattino, racconta come già dalle prime fasi di un evento si può intuirne l'evoluzione. E si celebra la giornata mondiale contro l'infibulazione. Insieme al sito accaddeoggi.it siamo allo spazio dei fatti del giorno nel passato. Nel 1099 a Modena prendevano il via i lavori per costruire la cattedrale cittadina realizzata dall'architetto Lanfranco, citato come celebre per il suo ingegno, sapiente e dotto. Nel 1498 in piazza della Signoria a Firenze veniva giustiziato Girolamo Savonarola, il dittatore della città riconosciuto colpevole di eresia. Nel 1915 l'Italia dichiarava guerra all'Austria-Ungheria durante la Prima Guerra Mondiale. Nel 1949, unificando i territori occupati da americani, francesi e inglesi, nasceva la Repubblica Federale Tedesca. Nel 1953 un violento nubifragio si abbatteva su Torino, danneggiando la mole antonelliana, di cui precipitavano al suolo 47 metri di mattoni staccatisi dalla guglia. E nel 1963 il Gatto Pardo di Luchino Visconti conquistava la Palma d'Oro di miglior film al Festival del Cinema di Cannes. Nel 1992, facendo esplodere un tratto d'autostrada nei pressi di Capaci a Palermo, la mafia uccideva il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e tre agenti della sua scorta. Nel 1995 veniva annunciato il linguaggio di programmazione Java, avrebbe semplificato l'esecuzione di software da sorgenti remote. 25 anni fa, nel 2001, per la prima volta il Monte Everest veniva disceso dalla vetta con uno snowboard. A riuscire nell'impresa era il 22enne francese Marco Siffredi. Nel 2002 si spegneva 70enne a Roma l'autore e interprete Umberto Bindi, le cui canzoni avevano conquistato le platee mondiali. Nel 2021 la 24enne turca Rumeysa Gelgi conquistava il primato di donna più alta al mondo con 2 metri e 15 centimetri, mentre l'Italia tornava alla vittoria nell'Eurovision Song Contest dopo 31 anni grazie ai Maneskin in gara con Zitti e Buoni, con cui qualche mese prima avevano vinto il Festival di Sanremo. Sono nati il 23 maggio, nel 1729 il poeta Giuseppe Parini. Nel 1934 Robert Moog, l'ingegnere e inventore del sintetizzatore che porta il suo nome, e nel 1956 il disegnatore Andrea Pazienza. Sono nati oggi anche l'attore Massimo Ceccherini nel 1965, il pilota Rubens Barrichello nel 1972, la conduttrice TV Andrea De Logu nel 1982 e la cantante e autrice Levante, nata in questo giorno nel 1987. Per questo 23 maggio 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

Rendi più dolci i tuoi momenti nel modo più originale. Mary Lou, fragranti bontà pronte a stuzzicare il tuo palato. Sempre. Pasticceria, specialità dolci al cedro. Tutto fuso in un binomio di qualità e cortesia che fanno di Mary Lou una garanzia. Mary Lou, a Scalea, in via Tommaso Campanella 58. Info 0985 27 21 08. Mary Lou, addolci.

0: chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
1: One Radio. New Song, New Hit.

0: Meteo One.
1: Un saluto agli amici di Radio One da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Contesto un po' di variabilità al sud per la giornata di sabato, con la possibilità di qualche isolato piovasco in Appennino. In dettaglio in Calabria, tempo in prevalenza assolato con, come dicevo, la possibilità di qualche isolato fenomeno sui settori montuosi. Il tutto in un contesto climatico molto mite, con temperature massime anche fino ai 27-28 gradi. Ventilazione che a tratti soffierà sostenuta, con mari fino a mossi. Per tutti i dettagli vi invito a scaricare l'app di Trebi Meteo.
2: Spot One.
3: Anche in Calabria, a San Nicola Arcella, in località Profondiero, Arredo 4.0. Arredo 4.0 offre cucine componibili dei migliori marchi. Approfitta della promozione speciale in corso. In omaggio un piano cottura, un frigorifero o una lavastoviglie. Il personale qualificato sarà lieto di assistervi nella scelta dei materiali e del modello più adatto alle vostre esigenze. Le cucine sono uniche, proprio come chi le sceglie. Per informazioni 0985 20 815. Avete voglia di gustare piatti fortemente legati alla tradizione calabrese? Allora il posto ideale è Trattoria Il Gallo Bianco, località Sant'Angelo a Scalea. Alla Trattoria Il Gallo Bianco, cucina ricca di sapore e di gustose sorprese che appagheranno il vostro palato, come i fusilli al sugo di capra, il pollo alla cacciatora, la porchetta e le polpette da assaporare in un ambiente unico e semplice, immerso nella campagna. Trattoria Il Gallo Bianco, solo prodotti freschi, dal sapore unico. Località Sant'Angelo a Scalea, telefono 373-5490-891 oppure 393-5791-566.
4: Ciao, sono Francesco Fratto. Ogni giovedì e domenica alle ore 17 vi accompagno sulle frequenze di Radio One per un viaggio musicale unico tra i grandi classici che hanno segnato la storia della musica. Timeless Music non è soltanto musica, è anche uno spazio di riflessione, di ricordi, di dialogo. Ogni settimana affronteremo insieme un argomento capace di toccare il cuore e la mente. Vi aspetto ogni giovedì e domenica alle ore 17 su Radio One. Mi raccomando.
2: Radio One, live, festival, concerti, eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One, dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One, live, live, live. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
5: One Radio, new song.

www.radio1.it www.radio1.it. Radio 1 stupisce sempre.

0: Il Brigante, un marchio che è storia. Una storia costruita negli anni con grande passione, mettendo al primo posto sempre i propri clienti. Oggi Il Brigante arreda le vostre case dalla A alla Z. Inoltre arreda anche il tuo bar, il tuo ristorante, il tuo hotel, il tuo B&B ed il tuo Lido. Abbiamo tutto per tutti. Visita lo showroom nella zona industriale a Praia a Mare, 4.000 metri quadri di esposizione. Telefono 0985 72008. Email dalbrigante@tiscalinet.it o www.dalbrigante.com. Scegli chi con la sua storia ti assicura prodotti e servizi affidabili e di qualità.
1: Regalati un nuovo spazio protetto dalle intemperie, da vivere tutto l'anno. Scopri le pergotende consigliate da Dakar Tenda, strutture motorizzate, ideali per il giardino o il bordo piscina. Dakar Tenda è specializzata nella produzione di tende da sole ed arredo para Tempotest, tende per interni e a rullo, tende ermetiche, teloni in PVC e chiusure in cristal. Inoltre, realizza insegne luminose, zanzariere, veneziane, porte a soffietto, box doccia e infissi in alluminio. Preventivi gratuiti entro 24 ore. Ci trovi a Scalea, in Contrada Sant'Angelo, zona industriale, Vecchia Fornace. Per maggiori informazioni chiamalo 0985 42702 oppure al 331 819 8300.
2: Vuoi vendere, acquistare o affittare il tuo immobile? L'Arco Immobiliare è un'agenzia che offre diversi vantaggi a chi cerca casa. Grazie al personale formato, qualificato e alla solidità del marchio, vendere o acquistare casa non è mai stato così semplice. L'Arco Immobiliare offre una valutazione gratuita del tuo immobile. Affidati ai professionisti. Ci trovi in corso Mediterraneo 377 a Scalea. Telefono 0985 920896. Cellulare 393 94 32 929. L'Arco Immobiliare, un marchio di prestigio nel settore immobiliare.
3: Radio One Live Festival, concerti, eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One Live. Per la pubblicità su Radio One chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
4: One Radio, new song, new hit.

www.radio1.it www.radio1.it. Radio 1 stupisce sempre.

0: Noi di Radio One trasmettiamo le più belle canzoni di ieri e di oggi. Quelle che piacciono a te. Ascoltaci in FM o in streaming al sito radio1one.it. Radio One, la radio del Tirreno.
1: Radio One.
2: Sono le 10 e un minuto.
3: Radio One Giornale.
4: Buongiorno da Laura Supino. L'amministrazione Trump esamina i piani militari per avviare nuovi imminenti attacchi contro la Repubblica Islamica, ma Trump non avrebbe ancora deciso se concedere più tempo ai negoziati in corso. La squadra di negoziatori pakistani a Teheran si lavora ad un memorandum che consenta la riapertura di trattative complessive e a lungo termine. Tragedia in una miniera in Cina, 82 morti e 9 dispersi in seguito ad un'esplosione nell'impianto di estrazione di carbone di Liu Shanzhou, provincia dello Shaanxi. Il presidente cinese Xi Jinping chiede il massimo impegno nelle operazioni di soccorso e un'inchiesta che individui i responsabili. L'inchiesta della Procura di Roma sulle violenze subite dagli attivisti della flottiglia durante la detenzione in Israele muove i primi passi. Ieri raccolte le prime deposizioni degli attivisti rientrati in Italia. Il 15 giugno i ministri degli esteri UE esamineranno la richiesta italiana di sanzioni contro il ministro israeliano Ben-Gvir. Procura di Roma al lavoro anche sulla tragedia dei 5 sub italiani morti durante un'immersione in grotta alle Maldive. Oggi a Milano Malpensa il rientro delle 4 salme recuperate al termine di una difficilissima operazione guidata da un team di speleo sub finlandesi super specializzati. Via libera del Consiglio dei Ministri ieri alla proroga fino al 6 giugno del taglio delle accise sui carburanti, dimezzato però da 20 a 10 centesimi il taglio sul gasolio, resta 5 centesimi lo sconto sulla benzina, stanziati altri 200 milioni per sostenere il settore dell'autotrasporto. Formula 1 alle 18 si corre la sprint del Gran Premio del Canada. Prima fila Mercedes con Russell e Antonelli, alle loro spalle le McLaren di Norris e Piastri e le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Alle 22 le qualifiche, stesso orario della gara lunga di domani. È tutto, grazie dell'ascolto.

0: Domenica 31 maggio il Comitato Chiesa Gesù Risorto ti invita alla seconda edizione di Pizzinno in Festa, un viaggio tra cultura, tradizione ed enogastronomia. DJ set con la musica anni 90 di José Luis e il concerto live dei Tarantanova. Media partner Radio One, in diretta dalle ore 17. Pizzinno in Festa, un mix di musica e divertimento immerso nello splendido scenario delle montagne di Tortora. Domenica 31 maggio, inizio evento ore 10:30. Per info e contatti 345-3250-932.
1: Mi dispiace, ma da quest'estate per volare, se non è elettronica, non vale.
2: Dal 3 agosto 2026, la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica, anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Con Stefano Borrelli, Radioattivo. Curiosità, notizie ed eventi su Radio One, ogni martedì alle 15.
4: Radio One, live, festival, concerti, eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One, dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One, live, live, live. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
5: Radio One.

0: Ok, ah.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
3: Chiudi gli occhi, che note sono?
4: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
5: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
6: Vuoi fare soldi veri?
7: Chiamami.
5: Un thriller emozionante.
8: Scordatelo, ho chiuso.
5: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
9: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
10: Io sono solo un accordatore.
5: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
11: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
12: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
13: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
14: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
12: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
15: Lo lascerai, prima o poi.
12: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: La VMG a Scalea, nella zona industriale in contrada La Bruca, si occupa della vendita di carta e prodotti monouso all'ingrosso e al dettaglio, per ogni tipologia di attività e settore: carta per alimenti, piatti e bicchieri, scatole per pizze da trasporto, tovaglie, tovaglioli, articoli per ristoranti, pizzerie, bar e lidi balneari, prodotti biocompostabili. Alla VMG vasta gamma di detergenti sgrassanti e sanificanti per aziende alimentari, cucine professionali, lavanderie, autolavaggi, uffici e strutture sanitarie. Consegna a domicilio. West Management Group, Ascalea, zona industriale in contrada La Bruca. Telefono 334 7124 042. Preventivi su richiesta. La società agricola Valle Lao a Ascalea, strada statale 18, nei pressi del fiume Lao, offre a tutti coloro che desiderano mangiare prodotti freschi e di stagione una vasta selezione di frutta e verdura a chilometro zero. Prodotti tipici calabresi realizzati nella propria azienda. La società agricola Valle Lao vi invita a visitare il nuovo reparto macelleria, fornito di carne proveniente dai propri allevamenti, assicurandovi una qualità maggiore del prodotto. La salumeria è fornita dei propri salumi artigianali. Inoltre si possono gustare piatti tipici calabresi. Società Agricola Valle Lao a Scalea, strada statale 18 nei pressi del fiume Lao. Telefono 327-2270-193. La qualità del chilometro zero al costo giusto, nel posto giusto.
1: Radio One Live. Festival, concerti, eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One, dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One, live.
2: Su Radio One, con Massimo Manderan. A modo mio, con Massimo Manderano, il sabato su Radio One.
1: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 3.

www.radio1.it www.radio1.it. Radio 1 stupisce sempre.

0: Meteo One.
1: Un saluto agli amici di Radio One da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Contesto un po' di variabilità al sud per la giornata di sabato, con la possibilità di qualche isolato piovasco in Appennino. In dettaglio in Calabria, tempo in prevalenza assolato con, come dicevo, la possibilità di qualche isolato fenomeno sui settori montuosi. Il tutto in un contesto climatico molto mite, con temperature massime anche fino ai 27-28 gradi. Ventilazione che a tratti soffierà sostenuta, con mari fino a mossi. Per tutti i dettagli vi invito a scaricare l'app di Trevi Meteo.
2: Scaleacase.it, il portale immobiliare di Scalea. Compra, vendi, affitta, basta un click. Questi sono gli annunci più interessanti della settimana.
3: Tecnorete Scalea propone a 55.000 euro villetta a schiera su due livelli, di 70 metri quadri, in contrada piano grande. Ampio spazio esterno pavimentato, completo di lavatoio e doccia esterna. Soggiorno luminoso, 3 camere da letto e bagno, a circa 6 minuti dal mare. Per info dettagliate, scalea1.tecnorete.it. Casa Mediterranea propone a 220.000 euro, trilocale di 115 metri quadri, in via Raffaele Sanseverino, località Baia del Carpino. Ampio salone con cucina open space, 2 camere da letto e un bagno. Un ampio giardino circonda la casa su 3 lati. Contesto riservato e panoramico, a circa 200 metri dal mare. Per info dettagliate, www.scaleaimmobiliare.it. Sisinno Immobiliare propone a 30.000 euro bilocale al quarto piano con ascensore in via Tommaso Campanella, nel condominio I Quattro Pini. Soggiorno con angolo cottura, camera, bagno e terrazzo dotato di tende da sole. In buono stato ed arredato. Posto auto in corte condominiale. Per info dettagliate www.sisinnoimmobiliare.it. Italis Casa propone a 78.000 euro quadrilocale con giardino privato di 100 metri quadri in via Piano Lettieri. Cucina abitabile luminosa e spaziosa, 2 camere matrimoniali e bagno funzionale. Vista panoramica sul mare. Patio esterno, perfetto per creare una zona relax. Per info dettagliate www.italiscasa.com. Andrea Immobiliare propone a 145.000 euro appartamento al primo piano di 110 metri quadri in via Fiumelao. Ampio soggiorno, cucina, 2 camere, bagno e ripostiglio. Terrazzo di 115 metri quadri, a circa 300 metri dal mare. Per info dettagliate www.andreaimmobiliare.it.
2: Scaleacase.it, il portale immobiliare di Scalea. Gli annunci immobiliari più interessanti puoi ascoltarli qui su Radio One. Puoi vederli online su www.scaleacase.it.
4: Regalati un nuovo spazio protetto dalle intemperie, da vivere tutto l'anno. Scopri le perbotende consigliate da Dakar Tenda, strutture motorizzate, ideali per il giardino o il bordo piscina. Dakar Tenda è specializzata nella produzione di tende da sole ed arredo paratempotest, tende per interni e a rullo, tende ermetiche, teloni in PVC e chiusure in cristal. Inoltre, realizza insegne luminose, zanzariere, veneziane, porte a soffietto, box doccia e infissi in alluminio. Preventivi gratuiti entro 24 ore. Ci trovi a Scalea, in Contrada Sant'Anna. Angelo, zona industriale, vecchia fornace. Per maggiori informazioni chiamalo 0985 42702 oppure al 331 819 8300.
5: Avete bisogno di prodotti specifici per l'agricoltura o il giardinaggio? AgriGarden a Scalea è la risposta giusta. AgriGarden è fornito di tutto quello che vi serve ed offre le giuste soluzioni selezionando piante, fiori e articoli da giardinaggio di altissima qualità e dall'autenticità garantita. Inoltre mangimi e concimi. Da AgriGarden, vendita di prodotti apistici, tutto l'occorrente per l'apicoltore hobbista e professionale. AgriGarden in località Sant'Angelo a Scalea, telefono 0985 920280. Tutto ciò che può esservi di aiuto per la creazione e la cura del vostro spazio verde.
6: Rendi più dolci i tuoi momenti nel modo più originale. Mary Lou, fragranti bontà pronte a stuzzicare il tuo palato. Sempre. Pasticceria, specialità dolci al cedro. Tutto fuso in un binomio di qualità e cortesia. che fanno di Mary Lou una garanzia. Mary Lou, a Scalea, in via Tommaso Campanella 58. Info 0985 27 21 08. Mary Lou, addolcisciti la vita.
0: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
7: One Radio. New song.

0: Anche in Calabria, a San Nicola Arcella, in località Profondiero, Arredo 4.0. Arredo 4.0 offre cucine componibili dei migliori marchi. Approfitta della promozione speciale in corso. In omaggio un piano cottura, un frigorifero o una lavastoviglie. Il personale qualificato sarà lieto di assistervi nella scelta dei materiali e del modello più adatto alle vostre esigenze. Le cucine sono uniche, proprio come chi le sceglie. Per informazioni 0985 20 815.
1: Ascalea, ristorante Darì, nella suggestiva cornice del centro storico, in una location completamente rinnovata dal design elegante e ricercato. Il personale del ristorante Darì saprà consigliarvi i gustosi piatti proposti dallo chef. Oltre ai sapori della tipica cucina locale, semplice e prelibata, il pesce fresco è protagonista indiscusso. Il ristorante Darì vi aspetta nel centro storico di Ascalea, Piazza Maggiore de Palma. Si consiglia la prenotazione 0985 91777. Presenti sui social.

0: per la pubblicità su Radio One. Chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
1: One Radio. New Song, New Hit.

0: Noi di Radio One trasmettiamo le più belle canzoni di ieri e di oggi. Quelle che piacciono a te. Ascoltaci in FM o in streaming al sito radio1one.it. Radio One, la radio del Tirreno.
1: Radio One.
2: Sono le 11.
3: Radio One Giornale.
4: Buongiorno da Laura Supino. L'amministrazione Trump esamina i piani militari per avviare nuovi imminenti attacchi contro la Repubblica Islamica, ma Trump non avrebbe ancora deciso se concedere più tempo ai negoziati in corso. La squadra di negoziatori pakistani a Teheran si lavora ad un memorandum che consenta la riapertura di trattative complessive e a lungo termine. Tragedia in una miniera in Cina, 82 morti e 9 dispersi in seguito ad un'esplosione nell'impianto di estrazione di carbone di Liushanju, provincia dello Shaanxi. Il presidente cinese Xi Jinping chiede il massimo impegno nelle operazioni di soccorso e un'inchiesta che individui i responsabili. L'inchiesta della Procura di Roma sulle violenze subite dagli attivisti della flottiglia durante la detenzione in Israele muove i primi passi. Ieri raccolte le prime deposizioni degli attivisti rientrati in Italia. Il 15 giugno i ministri degli esteri UE esamineranno la richiesta italiana di sanzioni contro il ministro israeliano Ben-Gvir. Procura di Roma al lavoro anche sulla tragedia dei 5 sub italiani morti durante un'immersione in grotta alle Maldive, oggi a Milano Malpensa. Il rientro delle 4 salme recuperate al termine di una difficilissima operazione guidata da un team di speleo sub finlandesi super specializzati. Via libera del Consiglio dei Ministri ieri alla proroga fino al 6 giugno del taglio delle accise sui carburanti, dimezzato però da 20 a 10 centesimi il taglio sul gasolio. Resta a 5 centesimi lo sconto sulla benzina, stanziati altri 200 milioni per sostenere il settore dell'autotrasporto. Formula 1 alle 18 si corre la sprint del Gran Premio del Canada. Prima fila Mercedes con Russell e Antonelli, alle loro spalle le McLaren di Norris e Piastri e le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Alle 22 le qualifiche, stesso orario della gara lunga di domani. È tutto, grazie dell'ascolto.

0: Vuoi vendere, acquistare o affittare il tuo immobile? L'Arco Immobiliare è un'agenzia che offre diversi vantaggi a chi cerca casa. Grazie al personale formato, qualificato e alla solidità del marchio, vendere o acquistare casa non è mai stato così semplice. L'Arco Immobiliare offre una valutazione gratuita del tuo immobile. Affidati ai professionisti. Ci trovi in Corso Mediterraneo 377 a Scalea. Telefono 0985 920 0896, cellulare 393 94 32 929. L'Arco Immobiliare, un marchio di prestigio nel settore immobiliare.
1: Signora, ma ormai anche qui in banca, se non è elettronica, non vale.
2: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Ciao, sono Francesco Fratto. Ogni giovedì e domenica alle ore 17 vi accompagno sulle frequenze di Radio One per un viaggio musicale unico tra i grandi classici che hanno segnato la storia della musica. Timeless Music non è soltanto musica, è anche uno spazio di riflessione, di ricordi, di dialogo. Ogni settimana affronteremo insieme un argomento capace di toccare il cuore e la mente. Vi aspetto ogni giovedì e domenica alle ore 17 su Radio One. Mi raccomando.
4: Radio One, live, festival, concerti, eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One, dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One, live, live, live. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
5: Radio One.
6: Radio One.
7: One. Radio One.
8: Ti immagini se il mondo potesse fermarsi due ore, giriamo un sequel migliore, beh, baciamoci.
9: I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono. Milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

0: insieme a te.
1: Radio One.
2: Radio One.
3: Radio One.
4: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

digita www.radio1one.it www.radio1one.it. Radio One stupisce sempre.

0: One. Il Brigante, un marchio che è storia. Una storia costruita negli anni con grande passione, mettendo al primo posto sempre i propri clienti. Oggi il Brigante arreda le vostre case dalla A alla Z. Inoltre arreda anche il tuo bar, il tuo ristorante, il tuo hotel, il tuo B&B ed il tuo Lido. Abbiamo tutto per tutti. Visita lo showroom nella zona industriale a Praia a Mare, 4.000 metri quadri di esposizione, telefono 0985 72008, email dalbrigante@tiscalinet.it o www.dalbrigante.com. Scegli chi con la sua storia ti assicura prodotti e servizi affidabili e di qualità.
1: Avete voglia di gustare piatti fortemente legati alla tradizione calabrese? Allora il posto ideale è Trattoria Il Gallo Bianco, località Sant'Angelo a Scalea. Alla Trattoria Il Gallo Bianco, cucina ricca di sapore e di gustose sorprese che appagheranno il vostro palato, come i fusilli al sugo di capra, il pollo alla cacciatora, la porchetta e le polpette da assaporare in un ambiente unico e semplice, immerso nella campagna. Trattoria Il Gallo Bianco, solo prodotti freschi, dal sapore unico. Località Sant'Angelo a Scalea, telefono 373-5490-891 oppure 393-5791-566.
2: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
3: One Radio. New song, new hit.

normale o un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un pensiero.

cos'è normale? Ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare. E allora...

0: Meteo One.
1: Un saluto agli amici di Radio One da Vanessa Minotti di Trebi Meteo.
2: Contesto un po' di variabilità al sud per la giornata di sabato, con la possibilità di qualche isolato piovasco in Appennino. In dettaglio in Calabria tempo in prevalenza assolato con, come dicevo, la possibilità di qualche isolato fenomeno sui settori montuosi. Il tutto in un contesto climatico molto mite, con temperature massime anche fino ai 27-28 gradi. Ventilazione che a tratti soffierà sostenuta, con mari fino a mossi. Per tutti i dettagli vi invito a scaricare l'app di Trebi Meteo.
3: Spot One.
4: Domenica 31 maggio il Comitato Chiesa Gesù Risorto ti invita alla seconda edizione di Pizzinno in Festa, un viaggio tra cultura, tradizione ed enogastronomia. DJ set con la musica anni 90 di José Luis e il concerto live dei Tarantanova. Media partner Radio One, in diretta dalle ore 17. Pizzinno in Festa, un mix di musica e divertimento immerso nello splendido scenario delle montagne di Tortora. Domenica 31 maggio, inizio evento ore 10:30. Per info e contatti 345-3250-932.
5: La società agricola Valle Lao a Scalea, strada statale 18, nei pressi del fiume Lao, offre a tutti coloro che desiderano mangiare prodotti freschi e di stagione una vasta selezione di frutta e verdura a chilometro zero. Prodotti tipici calabresi realizzati nella propria azienda. La società agricola Valle Lao vi invita a visitare il nuovo reparto macelleria, fornito di carne proveniente dai propri allevamenti, assicurandovi una qualità maggiore del prodotto. La salumeria è fornita dei propri salumi artigianali. Inoltre si possono gustare piatti tipici calabresi. Società Agricola Valle Lao a Scalea, strada statale 18 nei pressi del fiume Lao. Telefono 327-2270-193. La qualità del chilometro zero al costo giusto nel posto giusto. La VMG a Scalea, nella zona industriale in contrada La Bruca, si occupa della vendita di carta e prodotti monouso all'ingrosso e al dettaglio, per ogni tipologia di attività e settore: carta per alimenti, piatti e bicchieri, scatole per pizze da trasporto, tovaglie, tovaglioli, articoli per ristoranti, pizzerie, bar e lidi balneari, prodotti biocompostabili. Alla VMG vasta gamma di detergenti sgrassanti e sanificanti per aziende alimentari, cucine professionali, lavanderie, autolavaggi, uffici e strutture sanitarie. Consegna a domicilio. West Management Group, a Scalea, zona industriale in contrada La Bruca. Telefono 334-7124-042. Preventivi su richiesta.
6: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
3: One Radio. New song.

0: rendi più dolci i tuoi momenti nel modo più originale. Mary Lou, fragranti bontà pronte a stuzzicare il tuo palato. Sempre. Pasticceria, specialità dolci al cedro. Tutto fuso in un binomio di qualità e cortesia che fanno di Mary Lou una garanzia. Mary Lou, a Scalea, in via Tommaso Campanella 58. Info 0985 27 21 08. Mary Lou, addolcisciti la vita.
1: Con Stefano Borrelli, Radioattivo. Curiosità, notizie ed eventi. Su Radio One, ogni martedì alle 15.
2: Radio One, live, festival, concerti, eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One, dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One, live, live, live. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
3: One Radio. New song, new hit.

diretta. www.radio1one.it www.radio1one.it. Radio One stupisce sempre.

0: Noti. Radio One Live Festival, concerti, eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One Live.
1: Radio One.
2: Sono le 12 e 3 minuti.
3: Radio One Giornale.
4: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Salgono a oltre 90 le vittime dell'esplosione in una miniera nella provincia dello Shanxi, nel nord-est della Cina. Al momento dell'incidente si trovavano sottoterra 247 lavoratori. Secondo quanto riferiscono le autorità locali, altre 9 persone risultano disperse. Arrestati i responsabili della gestione della miniera. Lo stesso presidente cinese Xi Jinping aveva chiesto una severa inchiesta. Scardinare la cultura del privilegio e della prepotenza, reagire agli oscuri interessi che hanno avvelenato questa terra come altre nel mondo. Il potente monito lanciato da Papa Leone stamane nella sua visita pastorale ad Acerra, cuore della splendida Campania Felix, ha ricordato il pontefice, trasformata dagli interessi criminali nella sciagurata terra dei fuochi. La missione è anche nel ricordo dell'enciclica Laudato Si di Papa Francesco in difesa del creato. La strage di Capaci ha segnato la storia della Repubblica, così il presidente Mattarella, che parla di attacco di inedita ferocia contro la libertà e la dignità degli italiani nel messaggio per l'anniversario dell'attentato mafioso che uccise il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta Rocco Di Cillo, Antonio Montinaro e Vito Schifani. Mostre, convegni e cortei per ricordare oggi. Spicca a Catania l'inaugurazione del Museo del Presente. Si indaga a Roma nell'esplosione avvenuta stanotte davanti a un condominio di 5 piani nella zona romanina. La deflagrazione pochi minuti prima delle 4 di notte. Secondo le prime ipotesi, lo scoppio potrebbe essere stato causato da un ordigno collocato vicino al cancello d'ingresso dello stabile. Alle battute finali il Festival di Cannes, in un'edizione che non vede film italiani in concorso. Stasera la premiazione dopo un programma che ha preferito il cinema politico ad Hollywood, dove grande attenzione ha riscosso anche Pedro Almodóvar e il suo Amarga Navidad. Tra i film favoriti nei pronostici, Minotaur del russo Zviagintsev e Fatherland di Polinsky. E per questa edizione è tutto, a più tardi.

0: Avete bisogno di prodotti specifici per l'agricoltura o il giardinaggio? AgriGarden Ascalea è la risposta giusta. AgriGarden è fornito di tutto quello che vi serve ed offre le giuste soluzioni selezionando piante, fiori e articoli da giardinaggio di altissima qualità e dall'autenticità garantita. Inoltre, mangimi e concimi. Da AgriGarden, vendita di prodotti apistici, tutto l'occorrente per l'apicoltore hobbista e professionale. AgriGarden in località Sant'Angelo a Scalea. Telefono 0985 920280. Tutto ciò che può esservi di aiuto per la creazione e la cura del vostro spazio verde.
1: Ragazzi, con questa non entri.
2: Ma no, non vale.
1: Bravo, non vale.
3: Dal 3 agosto 2026, la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica, anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Anche in Calabria, a San Nicola Arcella, in località Profondiero, Arredo 4.0. Arredo 4.0 offre cucine componibili dei migliori marchi. Approfitta della promozione speciale in corso. In omaggio un piano cottura, un frigorifero o una lavastoviglie. Il personale qualificato sarà lieto di assistervi nella scelta dei materiali e del modello più adatto alle vostre esigenze. Le cucine sono uniche, proprio come chi le sceglie. Per informazioni 0985 20 815.
5: Sonorità avvolgenti ed eleganti
6: nel format più esclusivo dell'FM.
5: Club Collection.
6: Ogni sabato dalle 23 su Radio One, il DJ Ernesto Siriani seleziona per voi tutte le novità soulful, jacking, funk. Non perdere l'appuntamento. Entra anche tu nel nostro club.
5: Lasciati conquistare da Club Collection.
6: Club Collection.
5: Tutta un'altra musica. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
7: Radio One. Radio.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Pronti? Azione!
7: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
6: Qual è il piano?
8: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
9: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
6: Non conosco avventurieri migliori.
9: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
10: Chiudi gli occhi, che note sono?
11: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
12: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
13: Vuoi fare soldi veri?
14: Chiamami.
12: Un thriller emozionante.
14: Scordatelo, ho chiuso.
12: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
15: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
14: Io sono solo un accordatore.
12: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
16: Radio One.
17: Radio

0: Regalati un nuovo spazio protetto dalle intemperie, da vivere tutto l'anno. Scopri le perbotende consigliate da Dakar Tenda, strutture motorizzate, ideali per il giardino o il bordo piscina. Dakar Tenda è specializzata nella produzione di tende da sole e d'arredo para Tempotest, tende per interni e a rullo, tende ermetiche, teloni in PVC e chiusure in cristal. Inoltre, realizza insegne luminose, zanzariere, veneziane, porte a soffietto, box doccia e infissi in alluminio. Preventivi gratuiti entro 24 ore. Ci trovi a Scalea, in Contrada Sant'Angelo, zona industriale, vecchia fornace. Per maggiori informazioni chiamalo 0985 42702 oppure al 331 819 8300.
1: A Scalea, ristorante Tarì, nella suggestiva cornice del centro storico, in una location completamente rinnovata dal design elegante e ricercato. Il personale del ristorante Tarì saprà consigliarvi i gustosi piatti proposti dallo chef. Oltre ai sapori della tipica cucina locale, semplice e prelibata, il pesce fresco è protagonista indiscusso. Il ristorante Tarì vi aspetta nel centro storico di Scalea, Piazza Maggiore De Palma. Si consiglia la prenotazione 0985 91777. Presenti sui social.

0: su Radio One con Massimo Mandaran. A modo mio, con Massimo Mandarano, il sabato su Radio One.
1: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
2: One Radio. New song, new hit.

digita www.radio1one.it www.radio1one.it. Radio One stupisce sempre.

0: Meteo One.
1: Un saluto agli amici di Radio One da Vanessa Minotti di Trevi Meteo.
2: Contesto un po' di variabilità al sud per la giornata di sabato, con la possibilità di qualche isolato piovasco in Appennino. In dettaglio in Calabria tempo in prevalenza assolato con, come dicevo, la possibilità di qualche isolato fenomeno sui settori montuosi. Il tutto in un contesto climatico molto mite, con temperature massime anche fino ai 27-28 gradi. Ventilazione che a tratti soffierà sostenuta, con mari fino a mossi. Per tutti i dettagli vi invito a scaricare l'app di Trevi Meteo.
3: Spot One.
4: Il Brigante, un marchio che è storia. Una storia costruita negli anni con grande passione, mettendo al primo posto sempre i propri clienti. Oggi il Brigante arreda le vostre case dalla A alla Z. Inoltre arreda anche il tuo bar, il tuo ristorante, il tuo hotel, il tuo B&B ed il tuo Lido. Abbiamo tutto per tutti. Visita lo showroom nella zona industriale a Praia a Mare, 4.000 metri quadri di esposizione. Telefono 0985 72008. Email dalbrigante@tiscalinet.it o www.dalbrigante.com. Scegli chi con la sua storia ti assicura prodotti e servizi affidabili e di qualità.
5: Vuoi vendere, acquistare o affittare il tuo immobile? L'Arco Immobiliare è un'agenzia che offre diversi vantaggi a chi cerca casa. Grazie al personale formato, qualificato e alla solidità del marchio, vendere o acquistare casa non è mai stato così semplice. L'Arco Immobiliare offre una valutazione gratuita del tuo immobile. Affidati ai professionisti. Ci trovi in corso Mediterraneo 377 a Scalea. Telefono 0985 920896. Cellulare 393 94 32 929. L'Arco Immobiliare, un marchio di prestigio nel settore immobiliare.
6: Ciao, sono Francesco Fratto. Ogni giovedì e domenica alle ore 17 vi accompagno sulle frequenze di Radio One per un viaggio musicale unico tra i grandi classici che hanno segnato la storia della musica. Timeless Music non è soltanto musica, è anche uno spazio di riflessione, di ricordi, di dialogo. Ogni settimana affronteremo insieme un argomento capace di toccare il cuore e la mente. Vi aspetto ogni giovedì e domenica alle ore 17 su Radio One. Mi raccomando.
3: Radio One, live, festival, concerti, eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One, dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One, live, live, live. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
7: One Radio, new song.

0: La VMG Ascalea, nella zona industriale in contrada La Bruca, si occupa della vendita di carta e prodotti monouso all'ingrosso e al dettaglio, per ogni tipologia di attività e settore: carta per alimenti, piatti e bicchieri, scatole per pizze da trasporto, tovaglie, tovaglioli, articoli per ristoranti, pizzerie, bar e lidi balneari, prodotti biocompostabili. Alla VMG, vasta gamma di detergenti sgrassanti e sanificanti per aziende alimentari, cucine professionali, lavanderie, autolavaggi, uffici e strutture sanitarie. Consegna a domicilio. West Management Group, Ascalea, zona industriale in contrada La Bruca. Telefono 334 7124 042. Preventivi su richiesta. Avete voglia di gustare piatti fortemente legati alla tradizione calabrese? Allora il posto ideale è Trattoria Il Gallo Bianco, località Sant'Angelo a Ascalea. Alla Trattoria Il Gallo Bianco, cucina ricca di sapore e di gustose sorprese che appagheranno il vostro palato, come i fusilli al sugo di capra, il pollo alla cacciatora, la porchetta e le polpette da assaporare in un ambiente unico e semplice, immerso nella campagna. Trattoria Il Gallo Bianco, solo prodotti freschi, dal sapore unico. Località Sant'Angelo a Ascalea, telefono 373-5490-891 oppure 393-5791-566. La società agricola Valle Lao a Ascalea, strada statale 18, nei pressi del fiume Lao, offre a tutti coloro che desiderano mangiare prodotti freschi e di stagione una vasta selezione di frutta e verdura a chilometro zero. Prodotti tipici calabresi realizzati nella propria azienda. La società agricola Valle Lao vi invita a visitare il nuovo reparto macelleria, fornito di carne proveniente dai propri allevamenti, assicurandovi una qualità maggiore del prodotto. La salumeria è fornita dei propri salumi artigianali. Inoltre si possono gustare piatti tipici calabresi. Società agricola Valle Lao a Ascalea, strada statale 18 nei pressi del fiume Lao. Telefono 327-2270-193. La qualità del chilometro zero al costo giusto, nel posto giusto.
1: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
2: One Radio. New song, new hit.
3: Noi due siamo bravi.

0: Radio One.
1: Sono le 13.
2: Radio One Giornale.
3: Buongiorno da Daniele Ubaldi. Scardinare la cultura del privilegio e della prepotenza, reagire agli oscuri interessi che hanno avvelenato questa terra come altre nel mondo. Il potente monito lanciato da Papa Leone stamane nella sua visita pastorale ad Acerra, cuore della splendida Campania Felix, ha ricordato il pontefice, trasformata dagli interessi criminali nella sciagurata terra dei fuochi. Da Leone poi un abbraccio alle famiglie delle vittime dell'inquinamento.
4: Il grido della creazione e dei poveri tra voi è stato avvertito più drammaticamente a causa di un concentrato mortale di oscuri interessi e indifferenza al bene comune che ha avvelenato l'ambiente naturale e sociale.
3: Iran, Trump esamina i piani militari per scatenare un nuovo attacco, dicono i media americani, secondo cui il presidente starebbe valutando anche se concedere un po' di tempo ai negoziati in corso. A Teheran giunti i mediatori pakistani e i negoziatori del Qatar. Si tenta di arrivare alla firma di un memorandum che eviti una ripresa del conflitto e permetta l'apertura di un negoziato ampio e complessivo. Scetticismo filtra da fonti dei Pasdaran vicini alle trattative. La tragedia delle Maldive è atteso intorno alle 13 all'aeroporto di Milano Malpensa l'aereo con le salme di 4 dei 5 subitaliani morti durante l'immersione. Ora la parola alle indagini, Nicola Compagnone.
5: Conclusa la fase di ricerca dei corpi, si entra nel vivo con le indagini. I primi elementi importanti potranno venire dall'autopsia dei corpi rientrati in Italia di Monica Montefalcone, docente dell'Università di Genova e capo della spedizione scientifica, la figlia Giorgia Sommacal, la ricercatrice di Unige, Muriel Odenino e il neolaureato Federico Gualtieri. Il quinto sub a perdere la vita nell'immersione a 60 metri di profondità è Gianluca Benedetti, la salma del capobarca di 44 anni, originario di Padova, è già in Italia. Da lui si partirà lunedì con l'esame autoptico disposto dalla Procura di Roma che indaga per omicidio colposo. Sotto la lente di ingrandimento dei PM della capitale anche la dotazione tecnica dei 5 sub, sia gli oggetti che le vittime avevano durante l'immersione che quelli lasciati sulla barca prima della missione. Intanto sono stati ascoltati a Genova il professor Vanin che si trovava sulla barca e due docenti dell'università dove insegnava la Montefalcone. Altri elementi utili alle indagini potrebbero venire dalle immagini della grotta sottomarina diffuse dai sub finlandesi di Danny Europe che hanno recuperato i corpi dei sub italiani.
3: Calcio aperta dall'1-1 di Fiorentina-Atalanta all'ultima giornata di Serie A, prosegue oggi con Bologna-Inter e Lazio-Pisa. Domani sera in contemporanea le 5 gare decisive per Champions e salvezza: Torino-Juventus, Milan-Cagliari, Verona-Roma, Lecce-Genoa e Cremonese-Como. Ed è tutto, buona giornata.

0: Domenica 31 maggio il Comitato Chiesa Gesù Risorto ti invita alla seconda edizione di Pizzino in Festa, un viaggio tra cultura, tradizione ed enogastronomia. DJ set con la musica anni 90 di José Luis e il concerto live dei Tarantanova. Media partner Radio One, in diretta dalle ore 17. Pizzino in Festa, un mix di musica e divertimento immerso nello splendido scenario delle montagne di Tortora. Domenica 31 maggio, inizio evento ore 10:30. Per info e contatti 345-3250-932.
1: Mi dispiace, ma da quest'estate per volare, se non è elettronica, non vale.
2: Dal 3 agosto 2026, la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica, anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Alla console.
4: Alla console.
3: Alla console.
4: Alla console.
3: Alla console con i DJ di Radio One.
5: Ogni sabato sera. Alla console. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
6: Radio One.
7: Radio One.

www.radio1one.it www.radio1one.it. Radio One stupisce sempre.

0: Vuoi vendere, acquistare o affittare il tuo immobile? L'Arco Immobiliare è un'agenzia che offre diversi vantaggi a chi cerca casa. Grazie al personale formato, qualificato e alla solidità del marchio, vendere o acquistare casa non è mai stato così semplice. L'Arco Immobiliare offre una valutazione gratuita del tuo immobile. Affidati ai professionisti. Ci trovi in Corso Mediterraneo 377 a Scalea. Telefono 0985 920 0896, cellulare 393 94 32 929. L'Arco Immobiliare, un marchio di prestigio nel settore immobiliare.
1: Per la pubblicità su Radio One chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
2: One Radio, new song, new hit.

digita www.radio1one.it www.radio1one.it. Radio One stupisce sempre.

0: Meteo One.
1: Un saluto agli amici di Radio One da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Contesto un po' di variabilità al sud per la giornata di sabato, con la possibilità di qualche isolato piovasco in Appennino. In dettaglio in Calabria tempo in prevalenza assolato con, come dicevo, la possibilità di qualche isolato fenomeno sui settori montuosi. Il tutto in un contesto climatico molto mite, con temperature massime anche fino ai 27-28 gradi. Ventilazione che a tratti soffierà sostenuta, con mari fino a mossi. Per tutti i dettagli vi invito a scaricare l'app di Trebi Meteo.
2: Spot One.
3: Con Stefano Borrelli, Radioattivo. Curiosità, notizie ed eventi. Su Radio One, ogni martedì alle 15.
4: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
5: One Radio. New Song.

0: Radio One.
1: Sono le 14 e un minuto.
0: Spot One.
2: Avete bisogno di prodotti specifici per l'agricoltura o il giardinaggio? AgriGarden Ascalea è la risposta giusta. AgriGarden è fornito di tutto quello che vi serve ed offre le giuste soluzioni selezionando piante, fiori e articoli da giardinaggio di altissima qualità e dall'autenticità garantita. Inoltre, mangimi e concimi. Da AgriGarden, vendita di prodotti apistici, tutto l'occorrente per l'apicoltore hobbista e professionale. AgriGarden in località Sant'Angelo Ascalea. Telefono 0985 920280. Tutto ciò che può esservi di aiuto per la creazione e la cura del vostro spazio verde.
3: Signora, ma ormai anche qui in banca, se non è elettronica, non vale.
4: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: Radio One, live, festival, concerti, eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One, dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One, live.

0: partirà.
1: Hey! DJ Marco Toto, ogni sabato alle 21 su Radio One.
2: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.

digita www.radio1one.it www.radio1one.it. Radio One stupisce sempre.

0: Ciao, sono Francesco Fratto. Ogni giovedì e domenica alle ore 17 vi accompagno sulle frequenze di Radio One per un viaggio musicale unico tra i grandi classici che hanno segnato la storia della musica. Timeless Music non è soltanto musica, è anche uno spazio di riflessione, di ricordi, di dialogo. Ogni settimana affronteremo insieme un argomento capace di toccare il cuore e la mente. Vi aspetto ogni giovedì e domenica alle ore 17 su Radio One. Mi raccomando.
1: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
2: One Radio. New song, new hit.

0: Meteo One.
1: Un saluto agli amici di Radio One da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Torna protagonista l'anticiclone subtropicale che guadagna terreno sul Mediterraneo, portando tempo stabile su tutte le nostre regioni, quindi sole, temperature quasi estive anche sulla Calabria. Tuttavia, nel weekend insisterà una residua variabilità che accompagnerà tutte le nostre regioni del sud sulle aree montuose della Calabria, con qualche fenomeno, seppur di breve durata ed entità, non escluso. Temperature in ulteriore aumento con il progredire dei giorni. È tutto. Per maggiori dettagli vi invitiamo a consultare l'app di Trebi Meteo.
2: Domenica 31 maggio il Comitato Chiesa Gesù Risorto ti invita alla seconda edizione di Pizzino in Festa, un viaggio tra cultura, tradizione ed enogastronomia. DJ set con la musica anni 90 di José Luis e il concerto live dei Tarantanova. Media partner Radio One, in diretta dalle ore 17. Pizzino in Festa, un mix di musica e divertimento immerso nello splendido scenario delle montagne di Tortora. Domenica 31 maggio, inizio evento ore 10:30. Per info e contatti 345-3250-932.
3: Su Radio One con Massimo Manderan. A modo mio, con Massimo Manderano, il sabato su Radio One.
4: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
5: One Radio. News on.

visita www.radio1one.it. www.radio1one.it. Radio One stupisce sempre.

0: Anche in Calabria, a San Nicola Arcella, in località Profondiero, Arredo 4.0. Arredo 4.0 offre cucine componibili dei migliori marchi. Approfitta della promozione speciale in corso. In omaggio un piano cottura, un frigorifero o una lavastoviglie. Il personale qualificato sarà lieto di assistervi nella scelta dei materiali e del modello più adatto alle vostre esigenze. Le cucine sono uniche, proprio come chi le sceglie. Per informazioni 0985 20 815.
1: Con Stefano Borrelli, Radioattivo. Curiosità, notizie ed eventi. Su Radio One, ogni martedì alle 15.
2: Radio One, live, festival, concerti, eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One, dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One, live, live, live. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
3: One Radio. New song, new hit.

www.radio1.it www.radio1.it. Radio 1 stupisce sempre.

0: Radio One.
1: Sono le 15.
0: Spot One.
2: Vuoi vendere, acquistare o affittare il tuo immobile? L'Arco Immobiliare è un'agenzia che offre diversi vantaggi a chi cerca casa. Grazie al personale formato, qualificato e alla solidità del marchio, vendere o acquistare casa non è mai stato così semplice. L'Arco Immobiliare offre una valutazione gratuita del tuo immobile. Affidati ai professionisti. Ci trovi in Corso Mediterraneo 377 a Scalea. Telefono 0985 920 896, cellulare 393 94 32 929. L'Arco Immobiliare, un marchio di prestigio nel settore immobiliare. Avete voglia di gustare piatti fortemente legati alla tradizione calabrese? Allora il posto ideale è Trattoria Il Gallo Bianco, località Sant'Angelo a Scalea. Alla Trattoria Il Gallo Bianco, cucina ricca di sapore e di gustose sorprese che appagheranno il vostro palato, come i fusilli al sugo di capra, il pollo alla cacciatora, la porchetta e le polpette da assaporare in un ambiente unico e semplice, immerso nella campagna. Trattoria Il Gallo Bianco, solo prodotti freschi, dal sapore unico. Località Sant'Angelo a Scalea, telefono 373-5490-891 oppure 393-5791-566.
3: Ragazzi, con questa non entri.
4: Ma no, non vale.
3: Bravo, non vale.
5: Dal 3 agosto 2026, la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica, anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Alla console.
7: Alla console.
6: Alla console.
7: Alla console.
6: Alla console con i DJ di Radio One.
8: Ogni sabato sera alla console.
9: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
0: Radio One.
10: Radio One.
11: One. Radio One.
12: Exclusive Dance Chart.
13: Exclusive Dance Chart.
14: Ma mie cari aficionados, fatevi abbracciare, fatevi coccolare, mettetevi comodi o forse è meglio dire alzate il volume. Ben ritrovati con il mondo della Exclusive Dance Chart, 60 minuti ad altissimi BPM, per scoprire insieme le 15 tracce dance che stanno facendo ballare tutti i club e le radio d'Europa. Pronti al mix and play Paolo Mariani e Isabi DJ, My Jockey Max Martinelli.
15: Lascia la chart questa settimana.
14: Peccato, non c'è sempre una che ci lascia, ma questa mi piaceva davvero tanto. Salutiamo in uscita Damian Force, Jordan Grace, I Feel Love. Ci lascia così, show belly.

0: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: Il podio della settimana scorsa
2: e ad altissima quota si viaggiava così nel podio di 7 giorni fa. Alla numero 3 c'era Bebe Rexha e Faithless, New Religion. La numero 2 era degli olandesini Another e la featuring dei 54 Ultra, Told to You. La più forte era di Bob Sinclair e Kesha con I Can Wait.

dopo la super hit Feel My Body. Era l'anno 1986, ha pensato di rimetterla a nuovo lui, Frank Moiraghi, in featuring Jenna Usica, numero 15, Hold It, New Entry.

Bella e si balla, e si balla ed è proprio bella questa bella song di Frank Moiraghi e Nausicaa, Feel My Body. Ma passiamo alla numero 14 con un'altra old song degli Chic. Mark Knight e DJ producer Double H Zero hanno costruito attorno a Club Llorenza un remix davvero elegante. Moni al cielo, questo pezzo è davvero eccitante. Numero 14.

0: suono fresco, estivo, coinvolgente, Exclusive Dance Chart, suona per voi, bella gente, numero 13, e vogliamo parlare della new version di In The Muse, il nuovo look, firmato dagli stilisti, DJ producer, Italian Style 26 e dei Deep Swing, funky dal groove trascinante, per un pezzo super danzante, numero 13, In The Muse.
1: I got the love, in the music, I got soul, in the music, I got the love. In the music, I got soul.

e subito poi all'apertura dei dischi caldi. Ma partiamo dalla numero 12, dove segnaliamo la nuova di Madame Marrakesh, un brano incentrato sulla ricerca dell'identità e del valore personale. E in undicesima vi confermiamo i tanti saltelli con Calypso, Fabrizio Campanelli e Joy Tivanelli, Super Mix in For You and Me.

impossibile stare fermi con la Exclusive Dance Chart. Tempo number 10. Apre la session, dischi caldi, un pezzo loco loco. Per voi una vecchia demo diventata successo. Pensate che girava nei club di mezzo mondo senza una paternità. La verità è che la linea vocale apparteneva a una registrazione del

un pezzo ancora più bello, numero 8. Mettetela come suoneria, è un suono che porta davvero allegria. La number 8 di Ugele Solto ti cattura fin dal primo beat. Jamaican Bam Bam è e resterà un

0: La prima parte alla esclusiva con Frank Moiraghi, Mad Night, 26, Madame Marrakesh, Calypso, Gordo, Rav Marchesini, Ugel. E adesso, pronti a viaggiare nel tempo? Vi porto nell'anno 1978 con Patrick Hernandez, Born to be Alive, Disco Flashback.
1: Disco Flashback.

0: Alexa, ci tonifichiamo un attimo e torniamo subito. Exclusive Dance Chart.
1: La società agricola Valle Lao a Scalea, strada statale 18, nei pressi del fiume Lao, offre a tutti coloro che desiderano mangiare prodotti freschi e di stagione una vasta selezione di frutta e verdura a chilometro zero. Prodotti tipici calabresi realizzati nella propria azienda. La società agricola Valle Lao vi invita a visitare il nuovo reparto macelleria, fornito di carne proveniente dai propri allevamenti, assicurandovi una qualità maggiore del prodotto. La salumeria è fornita dei propri salumi artigianali. Inoltre si possono gustare piatti tipici calabresi. Società Agricola Valle Lao a Scalea, strada statale 18 nei pressi del fiume Lao. Telefono 327-2270-193. La qualità del chilometro zero al costo giusto nel posto giusto.

0: Avete bisogno di prodotti specifici per l'agricoltura o il giardinaggio? AgriGarden Ascalea è la risposta giusta. AgriGarden è fornito di tutto quello che vi serve ed offre le giuste soluzioni selezionando piante, fiori e articoli da giardinaggio di altissima qualità e dall'autenticità garantita. Inoltre, mangimi e concimi. Da AgriGarden, vendita di prodotti apistici, tutto l'occorrente per l'apicoltore hobbista e professionale. AgriGarden in località Sant'Angelo a Scalea. Telefono 0985 920280. Tutto ciò che può esservi di aiuto per la creazione e la cura del vostro spazio verde.
1: Ciao, sono Francesco Fratto. Ogni giovedì e domenica alle ore 17 vi accompagno sulle frequenze di Radio One per un viaggio musicale unico tra i grandi classici che hanno segnato la storia della musica. Timeless Music non è soltanto musica, è anche uno spazio di riflessione, di ricordi, di dialogo. Ogni settimana affronteremo insieme un argomento capace di toccare il cuore e la mente. Vi aspetto ogni giovedì e domenica alle ore 17 su Radio One. Mi raccomando.
2: Radio One, live, festival, concerti, eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One, dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One, live. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
3: Radio One.

altre 7 posizioni che fanno parte della nostra Exclusive Dance Chart Number 7. Jennifer Lopez sarà una tra le protagoniste dell'estate 2026 con Save Me Tonight, un invito a lasciarsi andare nelle relazioni seguendo le proprie sensazioni. La perfezione non esiste. Giradischi, Sua Maestà David Guetta, Number 7.

la nostra exclusive dance chart si fa sempre più serrata. Number 5. Ecco un pezzo giocoso che ci regala una collaborazione esplosiva. Topic e Becky G e la loro Sorry Papi. Questo è un manifesto di libertà. Su il volume. Numero 6.

Vai Paolino, vai Isa. Le prossime due song sono in sequenza. La numero 5 è un esempio di quando la musica elettronica incontra la voce giusta. Formula perfetta per risultati di alto godimento. Talk to You e degli Another, dei 54 Ultra. E in quarta, BB Rex sta ancora ringraziando i Fedlis per averle permesso di utilizzare elementi della loro hit Insomnia. La sua new religion va forte. Back to back, e chi li ferma?

0: Exclusive Dance Chart, la classifica dance nazionale.
1: Una delle più grandi entrate delle ultime settimane, incredibile quello che accade in seconda, arrivano da un piccolo posto della Norvegia, Ide Bausa. Grazie a TikTok stanno realizzando numeri importanti per la loro Magnetic. Si balla la Scandi House alla seconda posizione della Exclusive Dance Chart. The Bausa.

La seconda parte la esclusiva con Jennifer Lopez, David Guetta, Topic, Becky G, Another, Ultra 54, Bibi Rexha, Fadeless, Bob Sinclair, Kesha, The Bowser. Ma andiamo a scoprire chi viaggia in prima la esclusiva.

0: Ragazzi, anche per questa settimana la nostra Exclusive Dance Chart finisce qui. Spero vi siate scatenati. Ringrazio la regia e tutti voi che ci avete ascoltato e seguito in diretta. Vi do appuntamento al prossimo grande viaggio. Ciao belli, da Max Martinelli. Vi voglio bene. Exclusive Dance Chart.
1: La VMG Ascalea, nella zona industriale in contrada La Bruca, si occupa della vendita di carta e prodotti monouso all'ingrosso e al dettaglio, per ogni tipologia di attività e settore. Carta per alimenti, piatti e bicchieri. Scatole per pizze da trasporto, tovaglie, tovaglioli, articoli per ristoranti, pizzerie, bar e lidi balneari. Prodotti biocompostabili. Alla VMG vasta gamma di detergenti sgrassanti e sanificanti per aziende alimentari, cucine professionali, lavanderie, autolavaggi, uffici e strutture sanitarie. Consegna a domicilio. Waste Management Group, Ascalea, zona industriale in contrada La Bruca. Telefono 334 7124 042. Preventivi su richiesta.
2: Su Radio One con Massimo Mandaran. A modo mio, con Massimo Mandarano, il sabato su Radio One.
3: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
4: Radio One.
5: Sono le 16 e 3 minuti.
6: Domenica 31 maggio il Comitato Chiesa Gesù Risorto ti invita alla seconda edizione di Pizzino in Festa, un viaggio tra cultura, tradizione ed enogastronomia. DJ set con la musica anni 90 di José Luis e il concerto live dei Taranta Nova. Media partner Radio One, in diretta dalle ore 17. Pizzino in Festa, un mix di musica e divertimento immerso nello splendido scenario delle montagne di Tortora. Domenica 31 maggio, inizio evento ore 10.30. Per info e contatti 345 3250 932.
1: Vuoi vendere, acquistare o affittare il tuo immobile? L'Arco Immobiliare è un'agenzia che offre diversi vantaggi a chi cerca casa. Grazie al personale formato, qualificato e alla solidità del marchio, vendere o acquistare casa non è mai stato così semplice. L'Arco Immobiliare offre una valutazione gratuita del tuo immobile. Affidati ai professionisti. Ci trovi in Corso Mediterraneo 377 a Ascalea. Telefono 0985 920 896, cellulare 393 94 32 929. L'Arco Immobiliare, un marchio di prestigio nel settore immobiliare.
7: Il Brigante, un marchio che è storia. Una storia costruita negli anni con grande passione, mettendo al primo posto sempre i propri clienti. Oggi il Brigante arreda le vostre case dalla A alla Z. Inoltre arreda anche il tuo bar, il tuo ristorante, il tuo hotel, il tuo B&B ed il tuo Lido. Abbiamo tutto per tutti. Visita lo showroom nella zona industriale a Praia a Mare, 4.000 metri quadri di esposizione. Telefono 0985 72008. Email dalbrigante@tiscalinet.it o www.dalbrigante.com. Scegli chi con la sua storia ti assicura prodotti e servizi affidabili e di qualità.
8: Mi dispiace, ma da quest'estate per volare, se non è elettronica, non vale.
9: Dal 3 agosto 2026, la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica, anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale.
10: Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
4: Radio One. Radio.

0: Rendi più dolci i tuoi momenti nel modo più originale. Mary Lou, fragranti bontà pronte a stuzzicare il tuo palato. Sempre. Pasticceria, specialità dolci al cedro. Tutto fuso in un binomio di qualità e cortesia che fanno di Mary Lou una garanzia. Mary Lou, a Scalea, in via Tommaso Campanella 58. Info 0985 27 21 08. Mary Lou, addolcisciti la vita.
1: Radio 1 Live Festival. Concerti. Eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio 1 dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio 1 Live. Per la pubblicità su Radio 1 chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.

0: Ascalea, ristorante Darì, nella suggestiva cornice del centro storico, in una location completamente rinnovata dal design elegante e ricercato. Il personale del ristorante Darì saprà consigliarvi i gustosi piatti proposti dallo chef. Oltre ai sapori della tipica cucina locale, semplice e prelibata, il pesce fresco è protagonista indiscusso. Il ristorante Darì vi aspetta nel centro storico di Ascalea, Piazza Maggiore de Palma. Si consiglia la prenotazione 0985 91777. Presenti sui social.
1: La società agricola Valle Lao a Ascalea, strada statale 18, nei pressi del fiume Lao, offre a tutti coloro che desiderano mangiare prodotti freschi e di stagione una vasta selezione di frutta e verdura a chilometro zero. Prodotti tipici calabresi realizzati nella propria azienda. La società agricola Valle Lao vi invita a visitare il nuovo reparto macelleria, fornito di carne proveniente dai propri allevamenti, assicurandovi una qualità maggiore del prodotto. La salumeria è fornita dei propri salumi artigianali. Inoltre si possono gustare piatti tipici calabresi. Società Agricola Valle Lao a Ascalea, strada statale 18 nei pressi del fiume Lao. Telefono 327-2270-193. La qualità del chilometro zero al costo giusto nel posto giusto. Vuoi vendere, acquistare o affittare il tuo immobile? L'Arco Immobiliare è un'agenzia che offre diversi vantaggi a chi cerca casa. Grazie al personale formato, qualificato e alla solidità del marchio, vendere o acquistare casa non è mai stato così semplice. L'Arco Immobiliare offre una valutazione gratuita del tuo immobile. Affidati ai professionisti. Ci trovi in Corso Mediterraneo 377 a Ascalea. Telefono 0985 920 896, cellulare 393 94 32 929. L'Arco Immobiliare, un marchio di prestigio nel settore immobiliare.
2: Alla console,
3: alla console,
2: alla console,
3: alla console,
2: alla console, con i DJ di Radio One ogni sabato sera. Alla console.
4: Per la pubblicità su Radio One chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913. One day.
5: One dance.

0: Regalati un nuovo spazio protetto dalle intemperie, da vivere tutto l'anno. Scopri le perbotende consigliate da Dakar Tenda, strutture motorizzate, ideali per il giardino o il bordo piscina. Dakar Tenda è specializzata nella produzione di tende da sole e d'arredo paratempotest, tende per interni e a rullo, tende ermetiche, teloni in PVC e chiusure in cristal. Inoltre, realizza insegne luminose, zanzariere, veneziane, porte a soffietto, box doccia e infissi in alluminio. Preventivi gratuiti entro 24 ore. Ci trovi a Scalea, in Contrada Sant'Angelo, zona industriale, vecchia fornace. Per maggiori informazioni chiamalo 0985 42702 oppure al 331 819 8300.
1: Avete voglia di gustare piatti fortemente legati alla tradizione calabrese? Allora il posto ideale è Trattoria Il Gallo Bianco, località Sant'Angelo a Scalea. Alla Trattoria Il Gallo Bianco, cucina ricca di sapore e di gustose sorprese che appagheranno il vostro palato, come i fusilli al sugo di capra, il pollo alla cacciatora, la porchetta e le polpette da assaporare in un ambiente unico e semplice, immerso nella campagna. Trattoria Il Gallo Bianco, solo prodotti freschi, dal sapore unico. Località Sant'Angelo a Scalea, telefono 373 5490 891 oppure 393 5791 566.
2: Ciao, sono Francesco Fratto, ogni giovedì e domenica alle ore 17 vi accompagno sulle frequenze di Radio One per un viaggio musicale unico tra i grandi classici che hanno segnato la storia della musica. Timeless Music non è soltanto musica, è anche uno spazio di riflessione, di ricordi, di dialogo. Ogni settimana affronteremo insieme un argomento capace di toccare il cuore e la mente. Vi aspetto ogni giovedì e domenica alle ore 17 su Radio One. Mi raccomando.
3: Radio One, live, festival, concerti, eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One, dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One, live, live, live. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913. One Dance.
0: Su Radio One. Dalla Sala dei Pulsanti inizia una nuova esperienza sonora. Questo è One Dance 90 con Franco P. DJ.

0: Siamo arrivati al termine di quest'altra puntata. L'appuntamento è rinnovato a sabato prossimo con One Dance 90.
1: Radio One. Sono le 17. Spot One.
2: Vuoi vendere, acquistare o affittare il tuo immobile? L'Arco Immobiliare è un'agenzia che offre diversi vantaggi a chi cerca casa. Grazie al personale formato, qualificato e alla solidità del marchio, vendere o acquistare casa non è mai stato così semplice. L'Arco Immobiliare offre una valutazione gratuita del tuo immobile. Affidati ai professionisti. Ci trovi in Corso Mediterraneo 377 a Scalea. Telefono 0985 920 0896, cellulare 393 94 32 929. L'Arco Immobiliare, un marchio di prestigio nel settore immobiliare.
3: Avete bisogno di prodotti specifici per l'agricoltura o il giardinaggio? AgriGarden a Scalea è la risposta giusta. AgriGarden è fornito di tutto quello che vi serve ed offre le giuste soluzioni selezionando piante, fiori e articoli da giardinaggio di altissima qualità e dall'autenticità garantita. Inoltre, mangimi e concimi. Da AgriGarden, vendita di prodotti apistici, tutto l'occorrente per l'apicoltore hobbista e professionale. AgriGarden in località Sant'Angelo a Scalea. Telefono 0985 92 20280. Tutto ciò che può esservi di aiuto per la creazione e la cura del vostro spazio verde.
4: Signora, ma ormai anche qui in banca, se non è elettronica, non vale.
5: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Radio One, live, festival, concerti, eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One, dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One, live, live, live. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.

0: su Radio One con Massimo Mandaran. A modo mio, con Massimo Mandarano, il sabato su Radio One.
1: Oi, ci siamo anche per oggi. Che giorno è? 21, 22, 23 maggio?
2: Mi sa 23 maggio,
1: benvenuta Roberta. Abbiamo una bravissima cantante che io ho già avuto modo di conoscere e anzi soprattutto di ascoltare, e vi assicuro che mi ha deliziato il padiglione auricolare, perché ha una voce così soave, unica, inimitabile. Roberta Lippo. Roberta, c'è anche un altro nome?
2: Mi chiamo Roberta Serena, mi hanno dato due nomi.
1: Mamma mia, c'hai una voce stupenda, accidenti. Grazie. Ragazzi, benissimo, benissimo, benvenuti anche per oggi dove? A Radio One, benvenuti da parte di Massimo Mondarano. Stanno arrivando un sacco di messaggi lungo e largo, avrò modo di rispondervi pian pianino, anzi grazie a tutti coloro che ci stanno pregiando dell'ascolto, tutti coloro che sono sintonizzati con noi e con le frequenze modulate, e sia sul www.radio11.it per ascoltare la nostra buona musica, per ascoltare A Modo Mio. Allora, carissima Roberta, benvenuta qui nel mio programma.
2: Oh, buon pomeriggio a tutti!
1: Allora, carissima Roberta, è la tua prima volta in radio?
2: Sì, è la prima volta.
1: È la prima, hai visto che bella la radio, così nature, naturale, ognuno fa quello che vuole.
2: Potrei prenderci l'abitudine.
1: Magari, penso. Magari, visto che sei una splendida fanciulla di buona presenza, però noi siamo lietissimi, vero regista? Siamo non smanacciare con... No.
3: Fai tu.
1: Faccia... A modo mio. A modo mio. Tanto per rimanere nell'ambito. Allora, Roberta Lippo è una... Allora, il mio programma parla di musica e territorio, allora ci tengo tantissimo a portare qui in radio come ospiti coloro che rappresentano con la loro musica, con le loro stupende voci, in questo caso la tua, che fanno tanto per il territorio e soprattutto tanto studio dedicano alla loro voce, vero?
2: Sì, lo studio è importantissimo.
1: So che ti stai laureando nel magistrale, come si dice? Che io sono
2: ignorante. Sì, mi sto laureando in conservatorio, sono agli ultimi due anni.
1: Dove?
2: Ah, Catanzaro, il conservatorio Tchaikovsky.
1: Ecco, quindi made in Calabria, proprio tutto. Yes. Fatto in modo... Allora, prima di iniziare il programma devo fare un piccolo annuncio, perché okay. Noi parliamo di musica e territorio e mi sembra più che giusto che vi ricordi la rassegna d'autore a Praia Mare con Egidio Lorito. Praia Mare con, infatti si chiama la rassegna d'autore, anatomia di una rassegna d'autore tra pedagogia, semiotica, sociologia ed editoria. Un'introduzione personale ristampa le edizioni Città Ducali Rieti 2026, quindi domenica 7 giugno la rassegna d'autore con Egidio Lorito. Un ringraziamento va anche a tutti coloro che fanno e si prodigano tanto per far sì che il nostro anche il territorio, anche a livello culturale, cresca, e questi sono gli eventi da non mancare. Quindi ringraziamo anche il dottor Egidio Lorito e la sua grandissima cultura e tutti i suoi libri che presenta qui in lungo e largo nell'Alto Tirreno Cosentino. Io sono Massimo Mandarano, tu sei, ricordalo,
2: Roberta Serena.
1: Benvenuti a Modo Mio.

0: Ok, siamo di nuovo in diretta. Un attimo che devo... Io ogni tanto, sai che cos'è? Con i social non è che siano... Anche perché... con i social non è che mi trovi tanto così d'accordo. Lei è Roberta Lippo, Serena. Anche Serena, ma Serena è anche bello, come è un bel completamento il tuo ordinamento.
1: Okay, l'ho scelto mia sorella, uh-huh. Perché praticamente è il nome di mia cugina. Ah, le piaceva tanto questo nome, quindi l'ho scelta lei. Ti devi chiamare così.
0: Allora, lei nasce a Praia Mare 26 anni fa e praticamente è sempre stata la musica è stata la tua compagnia di viaggio.
1: Sì, da quando ero piccola.
0: La prima volta che hai cantato, ti sei dilettata, era nel 2000.
1: Il 2000 è qualcosa,
0: ce lo
1: non
0: vuoi
1: me lo
0: ricordare,
1: ricordo.
0: Perché è un episodio simpaticissimo.
1: Sì, sì, facevo l'asilo, ero la recita.
0: E che cosa strimbellavi?
1: Allora, ho cantato Calabrisella mia.
0: Calabrisella mia, ma te la ricordi qualche nota? Così improvvisiamo, vai.

0: amori.
1: Ti sei perfezionata perché all'epoca sembrava che cantassi, che urlassi anziché
0: no,
1: cantare.
0: Io all'epoca urlavo tantissimo, forse volevo farmi sentire di più dalle maestre.
1: Senti un po', per quelli leggermente ignoranti come me nel mondo della tua musica, che cos'è Birdland?
0: Ok, l'associazione Birdland è praticamente dove sono cresciuta, la prima scuola di musica che ho frequentato e tra l'altro dove insegno tuttora, affiancata da Gianfranco Perrone, che è il fondatore, certo. Quindi associazione presente comunque da tanti anni, dal 2001, e poi da Francesco Formoso, che è l'altro docente, insomma, di chitarra, nonché anche mio compagno, insomma.
1: Bene, dalle urla dell'asilo al coro della chiesa, quando hai capito che per... Quando hai capito? Guarda, è simpaticissima, ragion per cui oggi mi sarà difficile fare il programma. È una ragazza stupenda, guardate ragazzi. Quindi stavo dicendo, dalle urla, non farmi distrarre, dalle urla dell'asilo al coro della chiesa, quando hai capito che quella era la musica, che la musica
0: era la mia strada,
1: era la tua strada, non era una frase passeggera, era una frase passeggera, ma era la tua strada.
0: Praticamente c'è un aneddoto su questo.
1: Vai.
0: Una domenica mattina non sono andata a messa. Quella domenica mattina passavano in TV un cartone animato di Barbie che cantava, era tipo una Barbie rockstar, una cosa del genere, insomma, no? Guardando la televisione, io voglio fare questo. Da lì, poi sono iniziata ad entrare nel coro della chiesa, poi ho iniziato gli studi comunque alla Birdland da Gianfranco Perrone, piano piano poi il liceo musicale, ho fatto un percorso abbastanza lungo e variegato, sono finita anche un periodo a Roma tra lezioni private e poi al St. Louis, sempre a Roma. E poi adesso conservatorio, sto finendo questo percorso di una vita in pratica.
1: Infatti stai per finire anche la magistrale, per quanto riguarda la magistrale per il...
0: Sì, in canto pop.
1: È bellissimo, il pop è bellissimo. Molti dicono che sia semplice il pop, invece dietro c'è una grande...
0: Sì, c'è un grande studio, c'è un grande studio dietro ogni respiro, dietro ogni parola, dietro ogni sillaba. Deve essere pronunciata magari in un determinato modo, sia a livello ritmico che melodico.
1: Michael Jackson non a caso, giusto. Vabbè, per citarne una,
0: è appunto,
1: questo perché serve a far capire quanto facile non sia esibirsi.
0: Infatti, spero che tutti abbiano guardato il film, tra l'altro, anche perché...
1: So che c'è qualche diatriba ultimamente, perché si stanno, ecco, parliamo di Michael Jackson, si stanno lamentando i suoi fans perché sembra che il film evidenzi il suo problema che ha avuto con la pedofilia, sembra, e quindi si stanno ribellando tutto il mondo dei fans di Michael Jackson. Questa è una cosa molto spiacevole, perché al di là di tutto rimane un grande big dalla musica internazionale.
0: Assolutamente, bisogna imparare a distinguere l'artista da fondamentalmente un percorso di vita che c'è stato, che poi sia stato ingrandito o no dalla stampa, insomma.
1: Perfettissimo, ci siamo fatti ancora un altro break di chiacchierata, noi due, io e la bellissima Roberta. Alla prossima, andiamo avanti con il programma oggi, che mi sto divertendo tantissimo.

Anche in Calabria, a San Nicola Arcella, in località Profondiero, Arredo 4.0. Arredo 4.0 offre cucine componibili dei migliori marchi. Approfitta della promozione speciale in corso. In omaggio un piano cottura, un frigorifero o una lavastoviglie. Il personale qualificato sarà lieto di assistervi nella scelta dei materiali e del modello più adatto alle vostre esigenze. Le cucine sono uniche, proprio come chi le sceglie. Per informazioni 0985 20 815.

0: chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
1: A modo mio, con Massimo Mandarano su Radio One.

0: È bella musica, eh? Bella, bella ritmata, caro. Hai voglia di farmi ballare? Ma guarda, ci stiamo divertendo tantissimo quando siamo fuori onda, anche perché noi rimaniamo, continuiamo insistentemente a rimanere in onda, vero Roberta?
1: Sì.
0: Mi hai promesso che a cappella mi farei qualcosa tra non
1: sì,
0: molto.
1: Sì, un piccolo pezzo di una Mi sei scoppiato dentro al cuore di Mina.
0: Ah. Quando sei pronta me lo dici, noi sospendiamo tutto il dal palinsesto, sospendiamo tutto, musica e tutto. E
1: è vero? Beh, anche ora? Qua,
0: anche ora, va bene. Allora, regia, va benissimo.
2: Puoi annunciare, allora annuncia e mandiamo in onda.
0: Va
2: perfetto.
0: Benissimo. Ma sai che sei fastidioso oggi?
2: No, ti vedo distratto più del solito oggi.
0: Stupido.
2: Vai,
0: allora,
2: vai, vai.
0: Se tu mi fai ridere, guarda, c'è il rischio che io non possa andare avanti. No, volevo parlare prima di che tu non possa esibirti, e poi magari dopo che ti sei esibita parliamo di quello delle tue esperienze e all'estero. E
1: sì, ti ho fatto qualche esperienza all'estero, tante esperienze qui, insomma. Comunque il percorso è lungo, è stato lungo, quindi magari anche le esperienze
0: perfetto.
1: Ci sono.
0: Allora poi, cioè, dopo la tua performance a cappella ci dirai. Però nel frattempo, prima di della tua esibizione, devo mandare i saluti. Anzi, c'è un saluto incrociato che sì, anche il mio si abbina. Praticamente da parte del carissimo Antonello, che è un carissimo amico mio, che dà un saluto particolare. Un amico mio che dà un saluto particolare e anche soprattutto un benvenuto, anche perché i medici sono che si occupano del nostro territorio.

0: A modo mio, solo da me. Bravissima, bravissima. Guarda, è eccezionale. Voi l'avete avuto modo di ascoltarla dietro. Io ce l'ho qui davanti ai miei occhi e posso assicurarvi che è un'emozione. Da brividi veramente. Quando la musica, soprattutto in questo caso la voce, trasmette queste forti emozioni, che cosa dire, non ho parole, carissima.
1: Grazie
0: Roberta,
1: grazie mille, questo è il complimento più bello, anche perché il musicista questo deve fare, deve trasmettere tutto quello che prova, deve trasmettere emozioni, la musica è emozione.
0: Io infatti dico che quando si arriva alla pelle d'oca ti arriva tutto,
1: È un bellissimo complimento.
0: No, i complimenti te li meriti, e come.
1: Così
0: mamma
1: mi emoziono
0: mia.
1: Io
0: no, non ti emozionare. Cambiamo subito discorso, parlaci un po' della tua esperienza in Svezia.
1: Allora, praticamente mi è capitato di fare questo viaggio in Svezia e di capitare in questa serata karaoke stranissima, dove c'era il proprietario che stava cantando, che somigliava un sacco al cantante degli Aerosmith. Solo che la versione un po' più brilla, tra virgolette, il cantante degli Aerosmith. No, aveva una bella voce anche lui. E poi ho cantato questa canzone di Etta James e a fine serata, oltre ad avere un grande applauso, poi mi hanno regalato anche una rosa.
0: Fondamentalmente,
1: è stato bellissimo, cioè, anche perché questo ti fa capire che effettivamente la musica è un linguaggio universale, cioè in Svezia, dove parlano inglese a stento, è proprio lo svedese. Far vedere che effettivamente ti arriva un'emozione, un messaggio, penso sia la cosa più bella del mondo. La lingua, cioè la musica, è quasi una lingua sé, che però parlano tutti, per fortuna.
0: Però è bello che tu abbia ricevuto una rosa, perché significa tanto. Sì. Ricevere una rosa da uno scandinavo, dai paesi scandinavi, dove sono famosissime per la loro freddezza, ma non solo a livello di temperature esterne, ma anche come, invece non è assolutamente vero, sono un popolo veramente da invidiare in tutto e per tutto. Poi sei stata in Emilia Romagna e a Roma.
1: Sì, allora a Roma praticamente ci ho vissuto per un anno, dove ho frequentato il St. Louis, quindi lì ho avuto modo di vedere varie realtà musicali. Poi però è scoppiato il Covid, quindi insomma ho dovuto cambiare un po' atmosfera. Mentre per quanto riguarda un po' più il nord Italia, sono stata lì in vari concorsi quando frequentavo il liceo.
0: Mamma mia, ma sei sicura di avere 26 anni con tutta questa esperienza che hai?
1: E ancora ne devo fare.
0: Hai in magazzina, sei soltanto, anzi ancora devi iniziare, figurati, perché il tuo è il mondo più bello che possa esserci. Poi sei agevolatissima dal fatto che tu abbia questo strumento, questa dote vocale che ti contraddistingue. Io ho avuto modo di ascoltarti però al di là del palco. Adesso ti ho qui vicino a me e apprezzo ancora di più, emotivamente soprattutto, le tue doti vocali, perché sono veramente eccezionali.
1: Grazie mille.
0: E sono fiero, io sono contentissimo soprattutto per il mio programma, quando siete voi che rappresentate con la vostra celestiale voce il nostro territorio e mantenete fede al vostro territorio. Beh, per noi che dobbiamo presentarvi al pubblico radiofonico, al pubblico che va sui ad assistere sui palchi, e non c'è emozione più bella. E io sono emozionato oggi, lo sai?
1: Oh, che bella
0: poeta. Sono un grande poeta, sono Massimo Mondarano, questo è a modo mio e questa è la nostra musica.

0: Meteo One.
1: Un saluto agli amici di Radio One da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Torna protagonista l'anticiclone subtropicale che guadagna terreno sul Mediterraneo portando tempo stabile su tutte le nostre regioni, quindi sole, temperature quasi estive anche sulla Calabria. Tuttavia nel weekend insisterà una residua variabilità che accompagnerà tutte le nostre regioni del sud sulle aree montuose della Calabria con qualche fenomeno, seppur di breve durata ed entità, non escluso. Temperature in ulteriore aumento con il progredire dei giorni. È tutto, per maggiori dettagli vi invitiamo a consultare l'app di Trebi Meteo.
2: Scaleacase.it, il portale immobiliare di Scalea. Compra, vendi, affitta. Basta un click. Questi sono gli annunci più interessanti della settimana.
3: L'Arco Immobiliare propone a 65.000 euro trilocale di 44 metri quadri, piano rialzato, in via Tintoretto. Luminoso soggiorno con angolo cottura e accesso diretto ad un ampio terrazzo. Camera, cameretta e bagno. Accesso diretto al garage privato di 18 metri quadri. 1,5 chilometri dal mare e dal centro. Per info dettagliate www.larcoimmobiliare.it. Studio Scalea, affiliato Tecnocasa, propone a 77.000 euro appartamento di 94 metri quadri, al piano terra, in via Sandro Pertini. Ingresso indipendente, sala con angolo cottura, 3 camere e 2 bagni. Corte attrezzata, posto auto, a circa 2 chilometri dal mare. Per maggiori info 348-67-4867. Casabella Immobiliare propone a 52.000 euro trilocale di 43 metri quadri al terzo piano in via Pitagora. Soggiorno luminoso e cucina funzionale. Camera matrimoniale dotata di bagno privato, cameretta e secondo bagno. Appartamento parzialmente ristrutturato, a soli 800 metri dal mare. Per info dettagliate www.casabellascalea.it. Riviera Italiana propone trilocale con ingresso indipendente al piano terra di una palazzina di 2 livelli. Ingresso indipendente da un accogliente terrazzino privato. Soggiorno con angolo cottura, 2 camere da letto, bagno finestrato, grande terrazzo pavimentato. Posto auto non assegnato. Per info dettagliate www.calabriaimmobiliare.it. Immobiliare Maratea propone a 90.000 euro trilocale di 75 metri quadri in via Dottor Domenico Cupido, al primo e ultimo piano di un elegante edificio dei primi anni 2000. Ampio soggiorno con angolo cottura, camera da letto, cameretta e bagno. Armadi a muro, completamente ammobiliato, riscaldamento autonomo. Per info dettagliate www.immobiliaremaratea.it.
2: Scaleacase.it, il portale immobiliare di Scalea. Gli annunci immobiliari più interessanti puoi ascoltarli qui su Radio One. Puoi vederli online su www.scaleacase.it. Spot
4: One. Domenica 31 maggio il Comitato Chiesa Gesù Risorto ti invita alla seconda edizione di Pizzino in Festa, un viaggio tra cultura, tradizione ed enogastronomia. DJ set con la musica anni 90 di José Luis e il concerto live dei Taranta Nova. Media partner Radio One, in diretta dalle ore 17. Pizzino in Festa, un mix di musica e divertimento immerso nello splendido scenario delle montagne di Tortora. Domenica 31 maggio, inizio evento ore 10:30. Per info e contatti 345-3250-932.
5: La VMG a Scalea, nella zona industriale in contrada La Bruca, si occupa della vendita di carta e prodotti monouso all'ingrosso e al dettaglio, per ogni tipologia di attività e settore. Carta per alimenti, piatti e bicchieri. Scatole per pizze da trasporto, tovaglie, tovaglioli, articoli per ristoranti, pizzerie, bar e lidi balneari. Prodotti biocompostabili. Alla VMG, vasta gamma di detergenti sgrassanti e sanificanti per aziende alimentari, cucine professionali, lavanderie, autolavaggi, uffici e strutture sanitarie. Consegna a domicilio. West Management Group, a Scalea, zona industriale in contrada La Bruca. Telefono 334-7124-042. Preventivi su richiesta.
0: Il Brigante, un marchio che è storia. Una storia costruita negli anni con grande passione, mettendo al primo posto sempre i propri clienti. Oggi Il Brigante arreda le vostre case dalla A alla Z. Inoltre arreda anche il tuo bar, il tuo ristorante, il tuo hotel, il tuo B&B ed il tuo Lido. Abbiamo tutto per tutti. Visita lo showroom nella zona industriale a Praia a Mare, 4.000 metri quadri di esposizione. Telefono 0985 72008. Email dalbrigante@tiscalinet.it o www.dalbrigante.com. Scegli chi con la sua storia ti assicura prodotti e servizi affidabili e di qualità.
6: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
7: Su Radio One, con Massimo Mandarano, a modo mio.

0: Siamo di nuovo in diretta, anche perché poi con Roberta Lippo qui, la cantante che è ospite qui negli studi, stiamo facendo un doppio programma, perché ci stiamo facendo di chiacchierate uniche. Roberta, adesso è arrivato il momento che ti dicevo prima, abbiamo un ospite telefonico. Sì, abbiamo un ospite telefonico, perché voi ecco, adesso te lo presento subito, anche perché voi rappresentate il territorio con la vostra voce, con la vostra musica, ma c'è chi fa tanto anche per il territorio. Allora mi sono chiesto, creiamo questo connubio fra musica e territorio e tutti coloro che si prodigano per fare e dare tanto al territorio. In questo caso al telefono abbiamo il presidente dell'UMPLI, delle Proloco della provincia di Cosenza, il presidente Antonello Grosso Lavalle. Benvenuto a Radio Guanna.
1: Grazie, bentrovati, grazie.
0: Presidente, io la devo ringraziare perché ha accettato l'invito subito, non appena ha sentito la nostra telefonata, ha accettato l'invito, quindi per noi è un grandissimo piacere. E volevo dirvi, inizio subito con le domande, anche perché abbiamo non tantissimo tempo a disposizione, quindi cerchiamo, io cerco di essere sempre frettolosamente conciso per darvi a voi la possibilità di poter dire quello che avete dentro. Presidente, quando si pensa alle Proloco spesso si pensa solo, io l'ho messo tra virgolette, alle sagre estive. In realtà c'è molto di più. Ci aiuta a tracciare la fotografia delle Proloco nella nostra provincia, presidente?
1: Assolutamente sì. Ovviamente ringrazio te, ringrazio tutta la redazione. È ovvio che quella che evidenziavi poc'anzi è una, come dire, un concetto passato, obsoleto, perché oggi ovviamente le Proloco sono degli enti di terzo settore importanti che creano sviluppo locale e sono determinanti anche in quella fattispecie che prende il nome di coprogrammazione e coprogettazione, anche e soprattutto con le pubbliche amministrazioni. Quindi oggi dopo il decreto legislativo 117, diventano con grande forza quelli che sono i riferimenti di prossimità, ma soprattutto i riferimenti territoriali per quelli che concerne il turismo, lo sviluppo locale e tutta la valorizzazione, promozione e marketing dei luoghi. Quindi anche in un concetto un po' più allargato che la governance pubblico-privata. Quindi diciamo che oggi le Proloco sono il riferimento territoriale unitamente alle pubbliche amministrazioni.
0: Perfetto, è stato proprio lucidissimo, limpidissimo. E le volevo chiedere che questo, la prossima domanda si aggancia a un evento che avete anche partecipato lei in prima persona. Le Proloco sono i veri custodi delle tradizioni locali. Quanto è difficile nell'era digitale dialogare con il turismo moderno? Però questa domanda qua è a 360 gradi, perché la volevo aggiungere a quell'evento bellissimo, visto che si parla di veri custodi delle tradizioni locali, perché è andata a valorizzare non soltanto la location, ma anche quello che andate ad inserire nella location. In questo caso parliamo della edizione di Vini di Amare che c'è stata ultimamente lì ad Aieta.
1: Sì, assolutamente un evento importante, calendarizzato già anno dopo anno, terza edizione, dove si è scelto di farlo in un borgo spettacolare, affascinante, che è il borgo di Aieta. E ovviamente non potevamo non sostenere con tutta quella qualità progettuale, ma anche con la qualità di promuovere un territorio come Aieta, ma di promuovere anche un evento che ha arricchito già il grandissimo patrimonio culturale che possiede Aieta stessa. Quindi con una grande sinergia con l'ente locale, con l'amministrazione comunale di Aieta. Quindi oggi l'UMPLI, che è la federazione e l'organismo di categorie che rappresenta le Proloco, può e deve in un certo senso intervenire con alcune proposte, con una programmazione importante, anche e soprattutto per quei territori che sono in un certo senso, fatemi passare il termine, marginali, ma che nel loro interno hanno una ricchezza esplosiva, e quindi piccoli borghi. Ecco perché Aieta, ed ecco perché anche altri territori saranno attenzionati con eventi importanti, proprio per richiamare l'attenzione, ma anche per ragionare, fare un ragionamento su quello che deve essere il dinamismo di questi borghi, perché rischiano purtroppo lo spopolamento come sta succedendo in Italia per i piccoli borghi. Quindi l'Umbri con le Proloco ovviamente ha questa mission, quella appunto di rivitalizzare i piccoli borghi, ma anche di sostenere e di promuovere anche quei manieri, quel patrimonio culturale che non è adeguatamente valorizzato, che non è adeguatamente fruito o fruibile dei possibili visitatori o turisti.
0: Infatti è quello che dicevo io, il turismo sotto casa, dove voi andate a riscoprire i borghi e soprattutto le aree interne, in qualità anche di Umbri, di Proloco, per quanto riguarda i singoli paesi.
1: Considerate, aggiungo, che abbiamo accordi internazionali anche per alcune progettualità che si legano anche alla finanza, una finanza etica, dove ovviamente stiamo condividendo anche una logica con le confederazioni degli imprenditori per creare anche opportunità d'impresa nei piccoli borghi.
0: Perfetto, le faccio l'ultima domanda, poi la congedo perché so che il suo tempo è prezioso, quindi per chi ci sta ascoltando, Presidente, volesse dare una mano magari a fondare una Proloco dove non c'è chiaramente qui nella provincia di Cosenza, cosa deve fare e qual è il primo passo?
1: Allora, ovviamente deve riunire le persone di buona volontà che abbiano una predisposizione verso il volontariato, quindi verso quell'azione di bene collettivo, ma soprattutto di bene comune. Dopodiché può contattarci tranquillamente come organismo di categoria e faremo insieme tutti gli step necessari al fine proprio di costituire una Proloco, che, come dicevo in apertura, e ringrazio ancora per la domanda, non è quel paradigma obsoleto che le Proloco fanno la festa di paese o la sagra. Le Proloco fanno programmazione, progettazione, sono, come dire, tutelati da un codice e sono allo stesso tempo anche inseriti in una legge regionale.
0: Infatti non a caso io avevo preparato quella domanda con, avevo messo tra le virgolette sagre estive, proprio per far capire ai nostri radioascoltatori e sottolineare che il vostro compito è di gran lunga superiore a quello che magari qualcuno potrebbe pensare ignorantemente, perché poi magari non conosce la vera realtà, ecco, questo era da sottolineare.
1: Purtroppo ci sono alcuni casi, solitamente succede, che anche da amministratori pubblici sottovalutano quella che è l'entità, l'ente di terzo settore che è rappresentata dalle Proloco, con un'organizzazione alle spalle, con una federazione che li tutela, li accompagna in tutte gli adempimenti, perché poi le Proloco sono organismi che da sempre fanno adempimenti fondamentali, quelli del libro soci, quello del bilancio, quella della programmazione e soprattutto quella della condivisione.
0: Perfetto, io infatti sono contentissimo perché ho la fortuna di conoscere a lei, Presidente Antonello Grosso Lavalle, Presidente dell'Umpi, delle Proloco della provincia di Cosenza, e so quanto e qualitativamente che vale tantissimo questo. Questa la metterei tra le virgolette, qualitativamente, perché conosco bene lei, il vostro operato, quelle delle vostre Proloco, quindi posso assicurarvi che siete un qualcosa di veramente splendido e continuate a farlo. Io la devo ringraziare, Presidente, per il suo intervento e soprattutto per quello che lei fa insieme a tutte le Proloco per la nostra provincia di Cosenza, il Golfo di Policastro, la Riviera dei Cetri, e per tutti quei bei eventi che state preparando e la valorizzazione che state dando ai nostri borghi. Presidente, so che lei è un grande in questo, vuole fare un in bocca al lupo alla nostra cantante che qui in studio?
1: Assolutamente, la musica è Proloco, musica è Umbri, sta come una funzione da A verso B e B verso A, quindi e consideri che il 21 giugno è la festa della musica, dove vede l'Umbria e Le Proloco partner nazionale su questa festa che per noi ha una grande rilevanza umana e valoriale, perché noi ovviamente nei nostri obiettivi ci sono quelli della valorizzazione delle risorse umane e gli artisti, nella fattispecie i musicisti, sono ovviamente risorse umane da valorizzare, da coinvolgere e soprattutto da promuovere.
0: Grazie Presidente, è stata un 10 minuti veramente ricco di tante belle cose, ma di una bellissima persona come lei. Grazie ancora da parte mia. grazie Presidente.
1: Grazie, saluti e l'in bocca al lupo all'artista. Grazie.
2: Grazie mille.
0: Grazie Presidente. Grazie.

0: Rendi più dolci i tuoi momenti nel modo più originale. Mary Lou, fragranti bontà pronte a stuzzicare il tuo palato. Sempre. Pasticceria, specialità dolci al cedro. Tutto fuso in un binomio di qualità e cortesia che fanno di Mary Lou una garanzia. Mary Lou, a Scalea, in via Tommaso Campanella 58. Info 0985 27 21 08. Mary Lou. Addolcisciti la vita.
1: A Scalea, ristorante Tarì, nella suggestiva cornice del centro storico, in una location completamente rinnovata dal design elegante e ricercato. Il personale del ristorante Tarì saprà consigliarvi i gustosi piatti proposti dallo chef. Oltre ai sapori della tipica cucina locale, semplice e prelibata, il pesce fresco è protagonista indiscusso. Il ristorante Tarì vi aspetta nel centro storico di Scalea, Piazza Maggiore de Palma. Si consiglia la prenotazione 0985 91777. Presenti sui social.
2: Radio One Live Festival, concerti, eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One Live. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
3: A modo mio, con Massimo Mandarano, il sabato su Radio One. Su Radio One, con Massimo Mandarano.

0: Si ritorna anche perché oggi, carissima Roberta, abbiamo avuto tanto da dire, non solo in diretta ma anche dietro le quinte. Ci siamo sbizzarriti, ci siamo raccontando il mondo, lei il suo mondo, perché è un mondo fantastico quello di Roberta Lippo, vero? Aggiungi l'altro nome,
1: Roberta Serena.
0: Serena, infatti lo sei abbastanza serena. C'è una differenza nel mondo in cui si vive e si percepisce la musica tra il sud Italia e altri paesi, oppure
1: allora,
0: alla fine la musica ha un linguaggio universale, quindi ha un'unificazione?
1: Allora, diciamo che la differenza più che altro sta nelle possibilità, tante volte, nel senso, città più grandi offrono più cose da fare in un certo senso. Però il linguaggio è universale per tutti, la lingua quella è, le note quelle sono.
0: Bravissima, quindi io infatti specifico che la musica è quella che poi va ad unire tutto. Sei nata a Praia Mare, una terra bellissima, eh? Spesso si sente dire che per fare della musica bisogna, ritorniamo di nuovo, per forza scappare dal sud. Tu invece hai studiato qui, continui a studiare qui, e quanto c'è della tua Calabria nella tua voce oggi?
1: Oddio, tantissimo, cioè, nel senso, allora, è importantissimo studiare, infatti l'imparare non si finisce mai, ma è anche importantissimo fare esperienze sul campo, un poco come diceva Leonardo da Vinci.
0: Ah, bravissimo. Sei molto cultura, non accedere sulla cultura, perché poi magari mi trovi anche un po' impreparato, eh?
1: Le materie artistiche, diciamo, non si studiano solo tra i banchi di scuola, ma anche, certo, nel contesto reale della vita, in un certo senso. Però studiare è importante.
0: Senti, ti andrebbe di farci ascoltare qualche nota a cappella ancora? Così improvvisiamo, okay. Perché la cosa più bella con te è improvvisare. Perché...
1: E allora, buonasera signorina, che è una delle mie canzoni preferite.
0: Perfetto, tutto quello che vuoi, la radio è tua oggi, ragion per cui fanne uso e costume di quello che vuoi, perché noi siamo qui solo per ascoltarti.
1: Buonasera signorina, buonasera, it is time to say goodnight Napoli.

0: Buonasera, signorina, kiss me goodnight. Abbiamo detto tutto,
1: mamma mia. Rimango sempre più basito io, eh. Hai visto che voce, carissimo, carissimo regista. Oggi anche il nostro regista, si sta divertendo tantissimo con le tue performance live, come si dice? Aspetta, a cappella, yes. Senza musica, senza base musica.
0: Momentaneamente senza musica, di solito invece suono con il mio compagno chitarrista, insomma, con Francesco.
1: Perfetto, lui...
0: Abbiamo un duo insieme.
1: Avete un duo, vabbè, magari poi la prossima settimana, perché no? Mi propongo adesso come ospite il tuo, come si chiama il tuo compagno?
0: Francesco Paolo Formoso, anche lui ha due nomi.
1: Ah, Francesco Paolo Formoso, benissimo. Benissimo, quindi magari ci mettiamo d'accordo, la prossima settimana sarebbe cosa gradita che fossi ospite qui nel mio programma. Tutto questo accade anche questo sabato, dove su Radio One è a modo mio.

0: Benissimo, Francesco Gabbani con questa Summer Funk. Beh, io ho avuto l'ho conosciuto a Piazza del Popolo 2 anni fa. Una persona veramente di una. Sì, c'era il Summer Team Festival, qualcosa, okay. Stavano registrando. Ho avuto modo di conoscere bene Renga e Neck. Due persone squisitissime, guardami, ma squisite per la loro semplicità. Per la loro semplicità.
1: Una dote importante per il musicista è l'umiltà, secondo me.
0: Infatti loro guarda, hanno dato una grande dimostrazione di umiltà, ma anche Gabbani. Come mi è piaciuto un altro ragazzo che adesso non mi viene in mente, è un ragazzo molto semplice che non mi ricordo come si chiama, però un cantante conosciutissimo, ma c'erano i ragazzi che dovevano farsi le foto e c'erano gli steward che non facevano passare le transenne. Lui si è arrabbiato con gli steward, lui cantante, e disse: io con questi signori qua ci vivo. E ha fatto sì che i ragazzi facessero le foto con lui. Oh. Io ho apprezzato tantissimo, sì. Come non ho apprezzato gli altri artisti che si negavano proprio alla...
1: È vero, ci sono alcuni che sono un po' più fiscali su alcune cose.
0: Allora, è arrivato il momento dei saluti, è passata in fretta quest'ora in un batterbaleno, in una splendida compagnia. Oggi veramente sono veramente entusiasta di averti avuto come ospite. So che devi fare qualche saluto, prenditi il micro tutto allora, tuo, fai quello che devi fare.
1: Vorrei fare un bellissimo saluto, un caro saluto alla mia maestra del cuore, Francesca Calabrò, che è la cantante praticamente che stimo di più fondamentalmente. Poi vorrei fare un saluto ovviamente a Gianfranco Perrone,
0: il maestro,
1: ciao Gian. E poi vorrei, vabbè, faccio un saluto a Francesco Formoso,
0: certo, che è il tuo ragazzo, l'avevamo capito.
1: Salutiamo anche lui, gli mando un bacione,
0: sì.
1: E vabbè, salutiamo tutti
0: e tutti coloro che magari ci stanno ascoltando.
1: Esatto, è stato un piacere passare questo pomeriggio con voi.
0: Grazie a te, e sicuramente avremo modo di averti non solo come ospite. Io quasi farei la proposta al nostro editore di inserirla nel nostro palinsesto come speaker radiofonica, perché vedo che è molto portata, magari. Hai capito? Qua gli indici d'ascolto poi aumentano, caro regista. Stanno aumentando sensibilmente, va benissimo. Contentissimo anche oggi di essere stato qui insieme a voi. Vi do appuntamento a sabato prossimo. Vi diamo appuntamento noi di Radio One. Massimo Mandarano si congeda anche oggi, anche per oggi da voi, insieme alle sue papere che ne fa tantissime. Ma così è il mio modo di essere. Infatti, è a modo mio. È tutto un programma. Perché sono fatto così. Delle volte dico le cose ma non so neanche quello che dico, perché ammaliato da questa bellezza, da questa voce oggi, quindi ne ho combinate di cotte e di crude. Massimo Mandarano vi saluta insieme a Roberta.
1: Ciao.
2: Su Radio One con Massimo Mandarano, a modo mio con Massimo Mandarano, il sabato su Radio One.
3: Radio One.
4: Sono le 18:01.
3: Spot One.
5: Avete voglia di gustare piatti fortemente legati alla tradizione calabrese? Allora il posto ideale è Trattoria Il Gallo Bianco, località Sant'Angelo a Scalea. Alla Trattoria Il Gallo Bianco, cucina ricca di sapore e di gustose sorprese che appagheranno il vostro palato, come i fusilli al sugo di capra, il pollo alla cacciatora, la porchetta e le polpette da assaporare in un ambiente unico e semplice, immerso nella campagna. Trattoria Il Gallo Bianco, solo prodotti freschi, dal sapore unico. Località Sant'Angelo a Scalea, telefono 373-5490-891 oppure 393-5791-566.
2: Regalati un nuovo spazio protetto dalle intemperie, da vivere tutto l'anno. Scopri le pergotende consigliate da Dakar Tenda, strutture motorizzate, ideali per il giardino o il bordo piscina. Dakar Tenda è specializzata nella produzione di tende da sole ed arredo paratempotest, tende per interni e a rullo, tende ermetiche, teloni in PVC e chiusure in cristal. Inoltre, realizza insegne luminose, zanzariere, veneziane, porte a soffietto, box doccia e infissi in alluminio. Preventivi gratuiti entro 24 ore. Ci trovi a Scalea, in Contrada Sant'Angelo, Angelo, zona industriale, Vecchia Fornace. Per maggiori informazioni chiamalo 0985 42702 oppure al 331 819 8300.
5: Vuoi vendere, acquistare o affittare il tuo immobile? L'Arco Immobiliare è un'agenzia che offre diversi vantaggi a chi cerca casa. Grazie al personale formato, qualificato e alla solidità del marchio, vendere o acquistare casa non è mai stato così semplice. L'Arco Immobiliare offre una valutazione gratuita del tuo immobile. Affidati ai professionisti. Ci trovi in Corso Mediterraneo 377 a Scalea. Telefono 0985 92 0896. Cellulare 393 94 32 929. L'Arco Immobiliare, un marchio di prestigio nel settore immobiliare.
6: Ragazzi, con questa non entri.
7: Ma no, non vale.
6: Bravo, non vale.
8: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Sonorità avvolgenti ed eleganti
10: nel format più esclusivo dell'FM.

0: prendere l'appuntamento. Entra anche tu nel nostro club. Lasciati conquistare da Club Collection. Club Collection. Tutta un'altra musica. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
1: Radio One.
2: Radio One.
3: One. Radio One.
4: One Remember, le emozioni degli anni 70 e 80 su Radio One.

0: One Remember, le emozioni degli anni 70 e 80 su Radio One.
1: Spot One. Vuoi vendere, acquistare o affittare il tuo immobile? L'Arco Immobiliare è un'agenzia che offre diversi vantaggi a chi cerca casa. Grazie al personale formato, qualificato e alla solidità del marchio, vendere o acquistare casa non è mai stato così semplice. L'Arco Immobiliare offre una valutazione gratuita del tuo immobile. Affidati ai professionisti. Ci trovi in Corso Mediterraneo 377 a Scalea. Telefono 0985 920896. Cellulare 393 94 32 929. L'Arco Immobiliare, un marchio di prestigio nel settore immobiliare. La società agricola Valle Lao a Scalea, strada statale 18, nei pressi del fiume Lao, offre a tutti coloro che desiderano mangiare prodotti freschi e di stagione una vasta selezione di frutta e verdura a chilometro zero. Prodotti tipici calabresi realizzati nella propria azienda. La società agricola Valle Lao vi invita a visitare il nuovo reparto macelleria, fornito di carne proveniente dai propri allevamenti, assicurandovi una qualità maggiore del prodotto. La salumeria è fornita dei propri salumi artigianali. Inoltre si possono gustare piatti tipici calabresi. Società agricola Valle Lao a Scalea, strada statale 18 nei pressi del fiume Lao. Telefono 327-2270-193. La qualità del chilometro zero al costo giusto nel posto giusto.
2: Il Brigante, un marchio che è storia. Una storia costruita negli anni con grande passione, mettendo al primo posto sempre i propri clienti. Oggi il Brigante arreda le vostre case dalla A alla Z. Inoltre arreda anche il tuo bar, il tuo ristorante, il tuo hotel, il tuo B&B ed il tuo Lido. Abbiamo tutto per tutti. Visita lo showroom nella zona industriale a Praia a Mare, 4.000 metri quadri di esposizione. Telefono 0985 72008. Email dalbrigante@tiscalinet.it o www.dalbrigante.com. Scegli chi con la sua storia ti assicura

0: One Remember, le emozioni degli anni 70 e 80 su Radio One.
1: Meteo One.
2: Un saluto agli amici di Radio One da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Torna protagonista l'anticiclone subtropicale che guadagna terreno sul Mediterraneo portando tempo stabile su tutte le nostre regioni, quindi sole, temperature quasi estive anche sulla Calabria. Tuttavia nel weekend insisterà una residua variabilità che accompagnerà tutte le nostre regioni del sud sulle aree montuose della Calabria con qualche fenomeno, seppur di breve durata ed entità, non escluso. Temperature in ulteriore aumento con il progredire dei giorni. È tutto, per maggiori dettagli vi invitiamo a consultare l'app di Trebi Meteo.
3: Ascalea, ristorante Tarì, nella suggestiva cornice del centro storico, in una location completamente rinnovata dal design elegante e ricercato. Il personale del ristorante Tarì saprà consigliarvi i gustosi piatti proposti dallo chef. Oltre ai sapori della tipica cucina locale, semplice e prelibata, il pesce fresco è protagonista indiscusso. Il ristorante Tarì vi aspetta nel centro storico di Scalea, Piazza Maggiore de Palma. Si consiglia la prenotazione 0985 91777. Presenti sui social.
4: Avete bisogno di prodotti specifici per l'agricoltura o il giardinaggio? AgriGarden Ascalea è la risposta giusta. AgriGarden è fornito di tutto quello che vi serve ed offre le giuste soluzioni selezionando piante, fiori e articoli da giardinaggio di altissima qualità e dall'autenticità garantita. Inoltre, mangimi e concimi. Da AgriGarden, vendita di prodotti apistici, tutto l'occorrente per l'apicoltore hobbista e professionale. AgriGarden in località Sant'Angelo Ascalea. Telefono 0985 92 02 80. Tutto ciò che può esservi di aiuto per la creazione e la cura del vostro spazio verde.

0: Radio One. Live, festival, concerti, eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One, dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One. Live. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
1: One Radio. New Song.

0: Anche in Calabria, a San Nicola Arcella, in località Profondiero, Arredo 4.0. Arredo 4.0 offre cucine componibili dei migliori marchi. Approfitta della promozione speciale in corso. In omaggio un piano cottura, un frigorifero o una lavastoviglie. Il personale qualificato sarà lieto di assistervi nella scelta dei materiali e del modello più adatto alle vostre esigenze. Le cucine sono uniche, proprio come chi le sceglie. Per informazioni 0985 20 815.
1: Con Stefano Borrelli, Radioattivo. Curiosità, notizie ed eventi su Radio One, ogni martedì alle 15.
2: Radio One, live, festival, concerti, eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One, dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One, live. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
3: One Radio. New song, new hit.
4: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

www.radio1.it www.radio1.it. Radio 1 stupisce sempre.

0: Radio One.
1: Sono le 19 e un minuto.
0: Spot One.
2: Domenica 31 maggio il Comitato Chiesa Gesù Risorto ti invita alla seconda edizione di Pizzinno in Festa, un viaggio tra cultura, tradizione ed enogastronomia. DJ set con la musica anni 90 di José Luis e il concerto live dei Tarantanova. Media partner Radio One, in diretta dalle ore 17. Pizzinno in Festa, un mix di musica e divertimento immerso nello splendido scenario delle montagne di Tortora. Domenica 31 maggio, inizio evento ore 10:30. Per info e contatti 345-3250-932.
3: Rendi più dolci i tuoi momenti nel modo più originale. Mary Lou, fragranti bontà pronte a stuzzicare il tuo palato. Sempre. Pasticceria, specialità dolci al cedro. Tutto fuso in un binomio di qualità e cortesia che fanno di Mary Lou una garanzia. Mary Lou, a Scalea, in via Tommaso Campanella 58. Info 0985 27 21 08. Mary Lou. Addolcisciti la vita.
4: Vuoi vendere, acquistare o affittare il tuo immobile? L'Arco Immobiliare è un'agenzia che offre diversi vantaggi a chi cerca casa. Grazie al personale formato, qualificato e alla solidità del marchio, vendere o acquistare casa non è mai stato così semplice. L'Arco Immobiliare offre una valutazione gratuita del tuo immobile. Affidati ai professionisti. Ci trovi in corso Mediterraneo 377 a Scalea. Telefono 0985 920896, cellulare 393 94 32 929. L'Arco Immobiliare, un marchio di prestigio nel settore immobiliare.
5: Mi dispiace, ma da quest'estate per volare, se non è elettronica, non vale.
6: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale.
7: Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Sonorità avvolgenti ed eleganti
9: nel format più esclusivo dell'FM.

0: chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
1: Radio 1. Radio 1.
2: Exclusive Dance Chart. Exclusive Dance Chart.
3: Ma mie cari aficionados, fatevi abbracciare, fatevi coccolare, mettetevi comodi o forse è meglio dire alzate il volume. Ben ritrovati con il mondo della Exclusive Dance Chart. 60 minuti ad altissimi BPM per scoprire insieme le 15 tracce dance che stanno facendo ballare tutti i club e le radio d'Europa. Pronti al mix and play Paolo Mariani e Isabi DJ, My Jockey Max Martinelli.
4: Lascia la chart questa settimana.
3: Peccato, c'è sempre una che ci lascia, ma questa mi piaceva davvero tanto. Salutiamo in uscita Damian Force, Jordan Grace, I Feel Love. Ci lascia così, show belly.

0: Smartinelli.
1: Il podio della settimana scorsa
2: e ad altissima quota si viaggiava così nel podio di 7 giorni fa. Alla numero 3 c'era Bebe Rexha e Faithless, New Religion. La numero 2 era degli olandesini Another e la featuring dei 54 Ultra, Told to You. La più forte era di Bob Sinclair e Kesha con I Can Wait.

con la super hit Feel My Body. Era l'anno 1986, ha pensato di rimetterla a nuovo lui, Frank Moiraghi, in featuring Jenna Usica, numero 15, Hold It, New Entry.

Questa bella song di Frank Moiraghi e Nausicaa, Feel My Body. Ma passiamo alla numero 14 con un'altra old song degli Chic. Mark Knight e DJ producer Double H Zero hanno costruito attorno a Club Jorenz un remix davvero elegante. Buoni al cielo, questo pezzo è davvero eccitante. Numero 14.

Suono fresco, estivo, coinvolgente, Exclusive Dance Chart. Suona per voi, bella gente, numero 13. E vogliamo parlare della new version di In The Music, il nuovo look firmato dagli stilisti DJ producer Italian Style 26 e dei Deep Swing. Funky dal groove trascinante per un pezzo super danzante. Numero 13, In The Music. I got

12, dove segnaliamo la nuova di Madame Marrakesh, un brano incentrato sulla ricerca dell'identità e del valore personale. E in undicesima vi confermiamo i tanti saltelli con Calypso, Fabrizio Campanelli e Joy Tivannelli, Super Mix in For You and Me. Back to

Impossibile stare fermi con la Exclusive Dance Chart. Tempo number 10. Apre la session dischi caldi un pezzo Loco Loco. Per voi una vecchia demo diventata successo. Pensate che girava nei club di mezzo mondo senza una paternità. La verità è che la linea vocale apparteneva a una registrazione del DJ olandese Zonneveld e dell'americano Gordo. Beh, poi si sono assunti la propria responsabilità e l'hanno detto: l'abbiamo fatta noi! Versione definitiva, testata e risolutiva. Super pezzo, number 10, Loco Loco.

0: Prima parte alla esclusive con Frank Moiraghi, Mad Knight, 26, Madame Marrakesh, Calypso, Gordo, Rav Marchesini, Ugel. E adesso, pronti a viaggiare nel tempo? Vi porto nell'anno 1978 con Patrick Hernandez, Born to be Alive, Disco Flashback.
1: Disco

0: Box, ci tonifichiamo un attimo e torniamo subito. Exclusive Dance Chart.
1: La VMG Ascalea, nella zona industriale in Contrada La Bruca, si occupa della vendita di carta e prodotti monouso all'ingrosso e al dettaglio, per ogni tipologia di attività e settore. Carta per alimenti, piatti e bicchieri. Scatole per pizze da trasporto, tovaglie, tovaglioli, articoli per ristoranti, pizzerie, bar e lidi balneari. Prodotti biocompostabili. Alla VMG vasta gamma di detergenti sgrassanti e sanificanti per aziende alimentari, cucine professionali, lavanderie, autolavaggi, uffici e strutture sanitarie. Consegna a domicilio. West Management Group, Ascalea, zona industriale in Contrada La Bruca. Telefono 334 7124 042. Preventivi su richiesta.
2: Regalati un nuovo spazio protetto dalle intemperie, da vivere tutto l'anno. Scoprile per bevande consigliate da Dakar Tenda, strutture motorizzate, ideali per il giardino o il bordo piscina. Dakar Tenda è specializzata nella produzione di tende da sole e d'arredo paratempotest, tende per interni e a rullo, tende ermetiche, teloni in PVC e chiusure in cristal. Inoltre, realizza insegne luminose, zanzariere, veneziane, porte a soffietto, box doccia e infissi in alluminio. Preventivi gratuiti entro 24 ore. Ci trovi a Scalea, in Contrada Sant'Anna. Angelo, zona industriale, vecchia fornace. Per maggiori informazioni chiamalo 0985 42702 oppure al 331 819 8300.
3: Alla console.
4: Alla console.
3: Alla console.
4: Alla console.
3: Alla console con i DJ di Radio One. Ogni sabato sera alla console. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
5: Meteo One.
6: Un saluto agli amici di Radio One da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Torna protagonista l'anticiclone subtropicale che guadagna terreno sul Mediterraneo portando tempo stabile su tutte le nostre regioni, quindi sole, temperature quasi estive anche sulla Calabria. Tuttavia nel weekend insisterà una residua variabilità che accompagnerà tutte le nostre regioni del sud sulle aree montuose della Calabria con qualche fenomeno, seppur di breve durata ed entità, non escluso. Temperature in ulteriore aumento con il progredire dei giorni. È tutto, per maggiori dettagli vi invitiamo a consultare l'app di Trebi Meteo.
1: Spot One. Avete voglia di gustare piatti fortemente legati alla tradizione calabrese? Allora il posto ideale è Trattoria Il Gallo Bianco, località Sant'Angelo a Scalea. Alla Trattoria Il Gallo Bianco, cucina ricca di sapore e di gustose sorprese che appagheranno il vostro palato, come i fusilli al sugo di capra, il pollo alla cacciatora, la porchetta e le polpette da assaporare in un ambiente unico e semplice, immerso nella campagna. Trattoria Il Gallo Bianco, solo prodotti freschi, dal sapore unico. Località Sant'Angelo a Scalea, telefono 373-5490-891 oppure 393-5791-566.

0: partirà.
1: Hey! DJ Marco Toto, ogni sabato alle 21 su Radio One.
2: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
3: Digita www.radio1one.it. www.radio1one.it. Radio One stupisce sempre.

scoperta delle altre 7 posizioni che fanno parte della nostra Exclusive Dance Chart Number 7. Jennifer Lopez sarà una tra le protagoniste dell'estate 2026 con Save Me Tonight, un invito a lasciarsi andare nelle relazioni seguendo le proprie sensazioni. La perfezione non esiste. Giradischi, sua maestà David Guetta, Number 7.

nostra exclusive dance chart si fa sempre più serrata. Number 5. Ecco un pezzo giocoso che ci regala una collaborazione esplosiva. Topic e Becky G e la loro Sorry Papi. Questo è un manifesto di libertà. Su il volume. Numero

Vai Paolino, vai Isa. Le prossime due song sono in sequenza. La numero 5 è un esempio di quando la musica elettronica incontra la voce giusta. Formula perfetta per risultati di alto godimento. Talk to You e degli Another, dei 54 Ultra. E in quarta, BB Rex sta ancora ringraziando i Fedlis per averle permesso di utilizzare elementi della loro hit Insomnia. La sua new religion va forte. Back to back, e chi li ferma?

0: Exclusive Dance Chart, la classifica dance nazionale.
1: Una delle più grandi entrate delle ultime settimane, incredibile quello che accade in seconda, arrivano da un piccolo posto della Norvegia, Ide Bausa. Grazie a TikTok stanno realizzando numeri importanti per la loro Magnetic. Si balla la Scandi House alla seconda posizione della Exclusive Dance Chart. The Bausa.

0: bomba, ragazzi! Anche per questa settimana la nostra Exclusive Dance Chart finisce qui. Spero vi siate scatenati. Ringrazio la regia e tutti voi che ci avete ascoltato e seguito in diretta. Vi do appuntamento al prossimo grande viaggio. Ciao belli, da Max Martinelli. Vi voglio bene. Exclusive Dance Chart.
1: Ascalea, ristorante Tarì, nella suggestiva cornice del centro storico, in una location completamente rinnovata dal design elegante e ricercato. Il personale del ristorante Tarì saprà consigliarvi i gustosi piatti proposti dallo chef. Oltre ai sapori della tipica cucina locale, semplice e prelibata, il pesce fresco è protagonista indiscusso. Il ristorante Tarì vi aspetta nel centro storico di Scalea, Piazza Maggiore de Palma. Si consiglia la prenotazione 0985 91777. Presenti sui social.
2: Radio One Live Festival, concerti, eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One Live. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
3: Radio One. Sono le 20 e 5 minuti.
2: Spot One.
4: Domenica 31 maggio il Comitato Chiesa Gesù Risorto ti invita alla seconda edizione di Pizzinno in Festa, un viaggio tra cultura, tradizione ed enogastronomia. DJ set con la musica anni 90 di José Luis e il concerto live dei Tarantanova. Media partner Radio One, in diretta dalle ore 17. Pizzinno in Festa, un mix di musica e divertimento immerso nello splendido scenario delle montagne di Tortora. Domenica 31 maggio, inizio evento ore 10:30. Per info e contatti 345 3250 932.
5: Signora, ma ormai anche qui in banca, se non è elettronica, non vale.
6: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
3: Radio One.
7: Radio One.
8: One. Radio One.
9: Ciao, sono Vincenzo Schettini, da influencer spero di influenzare chi ha la guida. Non guardate il cellulare, niente video, chat social, anche i miei ovviamente, perché sentite qui.
10: Alla guida, l'uso del cellulare e il mancato rispetto delle regole uccidono.
9: Capito? Quando siete alla guida tutto può aspettare. Io vi aspetto senza problemi.
10: Niente distrazioni, guida e basta. Una campagna promossa da ANAS Gruppo FSI Italiane in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
11: Alla console.
12: Alla console.
11: Alla console.
12: Alla console.
11: Alla console. Alla console. Con i DJ di Radio One.

0: We're going back to the old school.
1: Radio One, live, festival, concerti, eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One, dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One, live, live, live. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913. Digita www.radio1one.it. www.radio1one.it. Radio One stupisce sempre.
2: Ciao, sono Vincenzo Schettini, da influencer spero di influenzare chi è alla guida. Non guardate il cellulare, niente video, chat social, anche i miei ovviamente, perché sentite qui.
3: Alla guida, l'uso del cellulare e il mancato rispetto delle regole uccidono.
2: Capito? Quando siete alla guida tutto può aspettare. Io vi aspetto, senza problemi.
3: Niente distrazioni, guida e basta. Una campagna promossa da ANAS Gruppo FSI Italiane in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
4: Alla console.
5: Alla console.
4: Alla console.
5: Alla console.
4: Alla console. Con i DJ di Radio One.

Dalla puntina al dance floor, il suono autentico del vinile. Classic House Selection, ogni sabato alle 21, su Radio One con DJ Marco Toto.

0: DJ Marco Toto, ogni sabato alle 21 su Radio One.
1: Radio One. Radio One.
2: Ciao, sono Vincenzo Schettini, da influencer spero di influenzare chi ha la guida. Non guardate il cellulare, niente video, chat social, anche i miei ovviamente, perché sentite qui.
3: Alla guida, l'uso del cellulare e il mancato rispetto delle regole uccidono.
2: Capito? Quando siete alla guida tutto può aspettare. Io vi aspetto, senza problemi.
3: Niente distrazioni, guida e basta. Una campagna promossa da ANAS Gruppo FSI Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
4: Alla console.
5: Alla console.
4: Alla console.
5: Alla console.
4: Alla console. Con i DJ di Radio One.

0: Questa notte suona la musica di Max
1: DJ. DJ
2: DJ
1: DJ
3: Radio One.
4: Radio One.
5: One Radio One.
6: Ciao, sono Vincenzo Schettini, da influencer, spero di influenzare chi ha la guida. Non guardate il cellulare, niente video, chat social, anche i miei ovviamente, perché sentite qui.
7: Alla guida, l'uso del cellulare e il mancato rispetto delle regole uccidono.
6: Capito? Quando siete alla guida tutto può aspettare. Io vi aspetto, senza problemi.
7: Niente distrazioni, guida e basta. Una campagna promossa da ANAS Gruppo FSI Italiane in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
8: Ladies and gentlemen.
9: Ladies
8: and gentlemen.

0: Stanotte suona la musica di Max
1: DJ.
2: Radio One.
3: Radio One.
4: Ciao, sono Vincenzo Schettini, da influencer spero di influenzare chi ha la guida. Non guardate il cellulare, niente video, chat social, anche i miei ovviamente, perché sentite qui.
5: Alla guida, l'uso del cellulare e il mancato rispetto delle regole uccidono.
4: Capito? Quando siete alla guida tutto può aspettare. Io vi aspetto, senza problemi.
5: Niente distrazioni, guida e basta. Una campagna promossa da ANAS Gruppo FSI Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
6: Alla console.
7: Alla console.
6: Alla console.
7: Alla console.
6: Alla console con i DJ di Radio One.
8: Ogni sabato, il DJ Ernesto Siriani seleziona e mixa per voi il meglio della house music.
9: House music,
8: soulful, non disco, deep, funky e jack in house, nel formato più esclusivo dell'FM, Club Collection. Inutile cercare di meglio.

0: Club Collection termina qui. Appuntamento alla prossima settimana.
1: Radio One. Radio One. Radio
2: One. Ciao, sono Vincenzo Schettini. Da influencer spero di influenzare chi ha la guida. Non guardate il cellulare, niente video, chat social, anche i miei ovviamente, perché sentite qui.
3: Alla guida, l'uso del cellulare e il mancato rispetto delle regole uccidono.
2: Capito? Quando siete alla guida tutto può aspettare. Io vi aspetto senza problemi.
3: Niente distrazioni, guida e basta. Una campagna promossa da ANAS Gruppo FS Italiane in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
4: Live from the Instigate Studios, the ultimate source for the art of dance music. Welcome to Protocol Radio by Nicky Romero.

time is now. Wake up your soul, reborn and transform.